Ciao, sono Sergio. Ti piace la musica rock? Ti piace viaggiare tra i classici di sempre e le hits, ovviamente, rigorosamente rock? Allora ti aspetto su Radio RTZ il mercoledì dalle 21. Vi aspetto, non mancate. Ah, dimenticavo, per veri rock and roll.

Ciao, sono Sergio. Ti piace la musica rock? Ti piace viaggiare tra i classici di sempre e le hits, ovviamente, rigorosamente rock? Allora ti aspetto su Radio RTZ il mercoledì dalle 21. Vi aspetto, non mancate. Ah, dimenticavo, per veri rock and rolla.

0: detto per la prima volta «Mamma, noi eravamo lì». Quando hai occupato il tuo primo banco, beh, noi eravamo lì. Quando hai dato il primo bacio alla più bella della classe, anche quel giorno eravamo lì con te. Poi ti sei sposato, hai messo su famiglia e indovina un po', noi c'eravamo.
1: E anche oggi siamo con tutti voi. Sì, perché la radio ti fa sempre compagnia, ti mette di buon umore e da sempre promuove le aziende giuste.
0: La radio, con te in ogni momento da ricordare.

aspettiamo qua su RTZ perché c'è Pop Up Weekend. Sono Ernesto Gandini, insieme a Jessica Donadio vi faremo compagnia con il contorno dei grandi successi che partono dagli anni 70 e arrivano ai giorni nostri. Allora, ci siamo intesi?

giostra che dura tutta la vita, non si ferma mai e vi garantisce ogni giorno, proprio ogni giorno, musica, sorrisi, con nuove voci, nuove storie, nuovi racconti. Dallo studio Fucsia di 7va.fm, ben trovati in antenna da Raffaella Bucci. Non c'è alcuna crisi energetica, solo una crisi di ignoranza. Queste erano le parole di Richard Fuller. Noi di 7va.fm non ignoriamo l'ambiente, ma lo sosteniamo con l'UNAS. Chiedi come entrare in l'UNAS. L'UNAS Energia, che ricarica.

Ma che bello venire nello studio fucsia struccata, col capello arruffato e un po' puzzosa. Ma no, avvicinatevi, alzate il volume, Alma Racca è profumatissima. Apro una boccetta di autentico cristallo, bergamotto, mandarino di Sicilia. Sentite la cremosità del sandalo, i caldi chiodi di garofano e un dolce nero limielato. Ah, e il profumo più costoso al mondo è il Clive Christian No. 1 Imperial Majestic Parfum. Il costo? $430,000 al litro.

Bentrovati in antenna nel nostro confortevole studio fucsia da Ilis Azure. Con l'inizio della nuova settimana continuiamo a scoprire curiosità nel mondo dell'automobile. Ad esempio, chi conosce il vero significato del logo BMW? Nata nel 1917, aveva come principale attività la produzione e la manutenzione di motori di aerei per l'aeronautica militare tedesca. Fino alla fine degli anni 20, non avendo clienti privati finali, la Bayerische Motorenwerke, fabbrica bavarese di motori, non aveva alcun logo. Dal 1929, essendo una realtà molto legata al territorio di origine, hanno creato questo logo che quasi tutti pensano essere l'elica stilizzata di un aereo, vista l'origine della società. Invece indicano i colori azzurro e bianco dello Stato libero di Baviera, posizionati al contrario.

Nuova settimana su 7va.fm, protetti e coccolati dalle stelle, è il momento dell'oroscopo. Ariete, il pensiero del denaro sta diventando un'ossessione, non logorarti e fa quel che vuoi. Toro, non è il momento della diplomazia in amore, di ciò che pensi senza paura e senza esagerare. Gemelli, lasciati travolgere dalla passione, le follie di coppia sono un dovere. Cancro, attento alle incomprensioni familiari, non è ancora il momento di svelare i tuoi desideri. Leone, lavoro, famiglia, forse un po' di shopping, la tua energia oggi ti fa fare tutto con il sorriso. Vergine, hai la testa piena di pensieri e tanta voglia di libertà, hai ragione, ma non è il momento di abbassare la guardia. Bilancia, la vita amorosa sta decisamente dando gioie. Scorpione, la tua vena creativa è al massimo fulgore, non lasciar spegnere la fiamma. Capricorno, via l'agenda, via il telefono, oggi solo relax e amici. Acquario, piedi ben saldi a terra, devi risolvere un problema. Pesci, sorprendi il partner con una cena romantica, un piccolo regalo, rendilo protagonista della giornata.

racconta sempre tante storie, fa pettegolezzo. Questa settimana sbirciamo nei camerini delle pop star più capricciose di sempre. Gli One Direction chiedono dietro al palco un tavolo da ping pong, un flipper e un altro gioco a scelta per gli organizzatori.

È ormai tempo di vacanze. A me piace pianificarne con una tazzina di Alto Caffè. Ed ho già qui il mio Paravents. Ed a proposito di avventure conoscitive, Fabrizio Caramagna sostiene che ogni mattina il cucchiaio che gira nel caffè è una prima manifestazione del genio esploratore e inquieto dell'uomo. Per voi uno spostamento breve. Avete già trovato il miglior caffè? Chiedete info qui in radio.

tanti spot televisivi iconici. La campagna pubblicitaria 2023 di un profumo diventato oramai storico sceglie un pezzo sensuale della disco targato 1978.

ancora una canzone per farci sognare e per oggi Almanacca termina, speriamo con il vostro sorriso. Ne volete ancora? E allora domani, stessa radio del cuore, stessa ora, saremo con voi. 1001 baci da Raffaella.

7 modelle per 7 giorni in almanacca, 7 donne, 7 bellezze che sfileranno per tutta questa settimana sul carpet fucsia di 7va.fm. La più bella, la più controversa, la più iconica, lei, la Venere Nera, Naomi Campbell. Naomi, figlia di una ballerina giamaicana nata a Londra, non ha mai conosciuto il padre. Nella sfortuna però ha trovato un amore familiare dolce e protettivo. Il secondo marito della madre Valérie l'ha adottata dandole tutto il suo amore e il suo cognome. Giovanissima è protagonista di scatti importantissimi, calendario Pirelli nel 1987 e poi copertina di Vogue. Wow, la prima donna di colore in copertina Vogue. Ha sfilato e sfila tutt'oggi per i più grandi nomi della moda internazionale, ma fu grazie a Gianni Versace che entrò nel circolo delle super top. Pare che una volta Gianni disse alla sorella Donatella: voglio donne che mangiano, che escono, che si divertono, che fanno l'amore. E la moda cambiò i suoi dicta. Passerelle, cinema, TV, con storiche apparizioni nella sitcom Willy il principe di Bel-Air, al cinema con Spike Lee in Girl 6, amori, musica, un fortunato album e partecipazioni con George Michael, Puff Daddy, già a 8 anni, protagonista nel video This Love di Bob Marley. Un anno insieme ad Adam Clayton degli U2 e per 5 anni compagna di Flavio Briatore. All'età di 51 anni ha avuto la sua prima figlia, poi ancora un figlio a 53 anni. Naomi Campbell, 1,77 m di altezza, 58 kg di peso, calza il 40 e non si separa mai dalla sua lunga parrucca corvina.

straight.

Ciao, sono Sergio. Ti piace la musica rock? Ti piace viaggiare tra i classici di sempre e le hits, ovviamente, rigorosamente rock? Allora ti aspetto su Radio RTZ il mercoledì dalle 21. Vi aspetto, non mancate. Ah, dimenticavo, per veri rock and roll.

0: raga, oh, oh, fermi, ma andate, oh.
1: Io vado a casa, abbiamo finito, che faccio?
2: Bar, mi aspetta la componente emozionale.
3: Io me ne vado in trattoria.
0: Ma fermi tutti, ma dove state andando? Ma qua il direttore c'è sta a rompere le scatole, vuole lo spot.
1: No,
0: vuole?
1: No.
0: Lo spot, vuole lo spot.
2: Vabbè, ci penso io, ditemi se va bene così. International Party Radio Show. Ci sentiamo tutti i sabati dalle 10 su Radio RTZ. Quindi, va bene così? Non va bene? No, oh, ma dove state?

Riccardo Pellegrini per ricordarvi l'appuntamento con la musica indipendente. Tutti i giorni 20 minuti di novità discografiche, interviste, approfondimenti, 20 minuti targati Ora Musica.

0: sono le 9.
1: Questa è RAM 7-5. RAM 7-5. It's just the radio, darling. Just the radio in your runaway imagination. Just the radio, darling. Just the radio. We could turn away to another station. Dalla redazione di 7 va a Roma, Giulia Mancini. Va ora in onda RAM 7-5.

ci si possa smarrire anche in movimento, perché non ci credete? Eh beh sì, no, capita in redazione quando è che la temperatura si alza, ma non è tanto per la temperatura.

insomma, è inutile girare intorno agli argomenti, puntata davvero di spessore. Arriva anche Linda Ronstadt, che è tredicesima, guadagna altri due livelli dal suo The Early Years, un album super preziosissima raccolta che contiene ovviamente anche questa When Will I Be Loved. Attenzione, ennesimo anniversario per 51-50, il leggendario

inserimento in 51-50, Expand Edition conquista altri due livelli e dalla posizione 12 guadagna la decima piazza.

Oh, c'è un'emozione perché sappiamo che ci sentono anche a Rio de Janeiro. Allora, già non parliamo benissimo il portoghese, poi dopo insomma ci sentiamo un po' sotto osservazione. E vabbè, tanto abbiamo un maestro, un professore magnanimo.

0: Giornale Radio News.
1: Buongiorno e bentrovati al notiziario di Giornale Radio. I titoli: in Medio Oriente nuova escalation, pesanti raid israeliani su Beirut e riparte il fuoco incrociato tra Tel Aviv e Teheran. Il trilaterale a Londra con Zelensky, via libera di Starmer, Macron e Merz a colloqui diretti con Mosca. Seconda giornata di voto per le amministrative, fino alle 15 ballottaggi e il primo turno in Sardegna. Formula 1, Kimi Antonelli regna anche a Monte Carlo, a Roland Garros Cobolli cede a Zverev al quinto set.
0: Giornale Radio News.
1: Buongiorno e bentrovati al notiziario di Giornale Radio. In studio Alessandro Cisilin, in redazione anche Daniela Ubaldi, Laura Supino e per lo sport Gerardo De Vivo. Nuova drammatica escalation in Medio Oriente, pesanti raid israeliani alla periferia di Beirut e si rilancia il fuoco incrociato tra Israele e Iran su Tel Aviv, anche un missile dallo Yemen.
2: Nuova fiammata nel conflitto in Medio Oriente, la domenica ad alta tensione si è aperta con un attentato terroristico compiuto da un cittadino arabo-israeliano a nord di Tel Aviv. Una persona uccisa, 5 feriti a colpi d'arma da fuoco prima che l'attentatore fosse ucciso. Intanto si alzava il livello di conflitto anche in Libano, dove continua la pesante campagna militare israeliana che interessa il sud. Hezbollah ha lanciato altri razzi ed è stata bombardata nelle ultime ore la periferia meridionale di Beirut, distrutte infrastrutture nel quartiere di Dayeh. Immediata la reazione di Teheran, che promette una risposta dolorosa. Riprende il lancio di missili tra Tel Aviv e Teheran. Dall'Iran 4 ondate, 10 missili, tutti intercettati, fa sapere Israele, dove nella notte Netanyahu convoca un vertice urgente sulla sicurezza. L'IDF informa che a Teheran sono stati colpiti obiettivi militari e intercetta anche un missile lanciato dallo Yemen. Intanto Trump telefona a Netanyahu chiedendo di frenare sulla reazione perché siamo vicini ad un accordo. Secondo Axios, il premier israeliano ha reagito, ma alla fine ha quasi accettato di fare un passo indietro. Per Giornale Radio, Daniela Ubaldi.
1: Dopo il passo indietro di Donald Trump dai negoziati sull'Ucraina, i vertici di Regno Unito, Francia e Germania si sono riuniti a Londra con Zelensky, esprimendo sostegno a un dialogo diretto tra Kiev e Mosca, ribadendo il supporto militare all'Ucraina e il congelamento dei fondi russi fino al risarcimento dei danni di guerra, e indicando negoziati sulla base dell'attuale linea del fronte. Non cederemo il Donbass, precisa il presidente ucraino, sottolineando l'importanza di un ruolo dell'Europa. Paura nella Penn Station di New York, vicino al Madison Square Garden, dove 5 persone sono state accoltellate prima che l'aggressore venisse arrestato. Uno dei feriti è in gravi condizioni. Secondo le forze dell'ordine, l'accoltellamento sarebbe stato un atto di violenza casuale, invitando comunque i cittadini a evitare la zona e chiudendo le strade. Rafforzate le misure di sicurezza nell'area, dove il presidente Trump, tra l'altro, assisterà alla finale dell'NBA tra i Knicks e i San Antonio Spurs. Violento sisma poche ore fa di magnitudo 7.8 al largo dell'isola indonesiana di Mindanao. Le autorità locali riferiscono di almeno un morto e 4 feriti, ma si teme un bilancio ben peggiore visto il crollo di diversi edifici, diramato inoltre un allarme tsunami. Ora in Italia con le amministrative, nella prima giornata di voto a affluenza ieri e ballottaggio al 39,8%, in calo di circa 7 punti rispetto alla tornata precedente. In Sardegna invece urne aperte per il primo turno in 148 comuni, affluenza al 46,45%, in aumento di oltre 2 punti, ma facciamo un punto sulla tornata in corso.
3: Urne aperte anche oggi dalle 7 nei 42 comuni italiani interessati dal secondo turno delle amministrative e nei 148 comuni sardi chiamati invece al primo turno. Oltre 1 milione gli elettori al voto. Ieri si è votato fino alle 23, oggi i seggi chiuderanno invece alle 15, subito dopo lo spoglio. I ballottaggi riguardano i comuni in cui nella tornata di maggio nessun candidato sindaco ha varcato la soglia del 50% e si sfidano dunque i 2 più votati. Tra i comuni interessati anche 6 capoluoghi di provincia: Agrigento, Chieti, Trani, Arezzo, Lecco e Macerata. Nei primi 3 al primo turno era in vantaggio il centrosinistra, negli altri 3 il centrodestra, ma gli eventuali apparentamenti e il voto civico possono ovviamente ribaltare ogni risultato. In quasi tutti i 148 comuni sardi invece il sindaco sarà deciso già al primo turno, in quanto municipi entro i 15.000 abitanti, per cui non vale la soglia del 50%. Solo 3 i comuni che la superano: Quarto Sant'Elena, Sestu e Porto Torres. Ballottaggi teoricamente possibili anche a Tempio Pausania e Salluri in quanto nuovi capoluoghi. Per Giornale Radio, Laura Supino.
1: Drammatico incidente su una stradale nel Verbano, in provincia di Varese. Un'auto ha sbandato e investito un gruppo di ragazzi che camminavano in fila indiana ai bordi della strada per raggiungere una spiaggia sul Lago Maggiore. Una ragazza di 17 anni è morta, feriti gravemente in tutto altri 5 giovani tra i 15 e i 20 anni. Anche l'autista dell'auto, un uomo di 30 anni, è rimasto ferito, ma non è in pericolo di vita. Ora lo sport continua. Il dominio di Kimi Antonelli nel mondiale di Formula 1 a Monte Carlo. Il bolognese della Mercedes vince una gara piena di colpi di scena. Per il tennis, il sogno parigino di Flavio Covolli sfuma in finale contro Zverev.
4: Un secondo posto e 5 vittorie di fila in 6 gare stagionali, aggettivi finiti per Kimi Antonelli. Domina il circus senza tentennamenti. La conferma, che non serviva, arriva dalle strade del Principato. Dopo la polla ciuffata per pochi millesimi, il bolognese della Mercedes vince un gran premio dominato dall'inizio alla fine. Mentre gli altri accumulano penalità ed errori, lui vola leggero verso la quinta vittoria consecutiva, un dominio talmente smaccato da spingere il team a dirgli via radio: non abbiamo bisogno di spingere così. Alle sue spalle la Ferrari di Hamilton e la Red Bull di Hajar. Charles Leclerc, in quel momento terzo, a 12 giri dalla fine finisce la sua corsa contro una barriera. Bandiera rossa, seconda partenza, non cambia il risultato. Antonelli allunga in vetta la classifica piloti a più 66 su Hamilton. Nella domenica tricolore merita applausi Flavio Covolli, che si ferma a un passo dal sogno a Roland Garros. In una finale combattuta per oltre 4 ore e 5 set, il romano perde con Sascha Zverev. 6-1, 4-6, 6-4, 6-7 e 6-1 per il tedesco, che vince il suo primo slam. Covolli entra nella top 10 al 10° posto. Per Giornale Radio, Gerardo De Vivo.
1: E per il calcio infine, con una rete di Pio Esposito, l'Italia vince 1-0 amichevole in Grecia, abbissando il successo di mercoledì scorso in Lussemburgo. Si chiude così la breve parentesi in panchina del CT dell'Under 21, Silvio Baldini. Ed è tutto per il notiziario di Giornale Radio, la radio libera di informare.

Pressione atmosferica tutto sommato salda in questo inizio di settimana, anche se il tempo è destinato a peggiorare sui rilievi del nord. Nella prima parte della giornata anticiclone dominante, con ampio soleggiamento da nord a sud e un clima via via più caldo, da segnalare tuttavia un aumento delle nubi al nord-ovest, senza piogge significative. Nel pomeriggio nuvolosità via via più compatta su tutto il nord, con primi fenomeni sulle aree alpine e prealpine. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.

Anche noi siamo partner di radiospeaker.it, il più importante sito italiano che parla di radio. Oltre alle radio news, le interviste e gli annunci di lavoro, radiospeaker.it è leader nella formazione per la radio.

0: qua.
1: Amici, eccoci e benvenuti, bentrovati all'interno di Wow Wow Wee Wow. Io sono il mago Alesgar, benvenuti, bentrovati. Saluto anche l'orchestra delle cicale stonate. Ragazzi, quest'oggi avremo una puntata che interesserà anche la nostra orchestra, eh. Saluto il gufo jukebox, ciao! L'albero burlone, poi al termine lo andremo anche a salutare. Mi raccomando, ascoltati anche tu la puntata. Amici, benvenuti, perché quest'oggi anche i grandi torneranno a essere bambini, certo. Il saggio alieno, scusate, ma dov'è? L'avete... Ah, eccolo che arriva!
2: Ciao, ciao amici, eccoci! Oh sì, quest'oggi è una puntata speciale!
1: Beh sì, lo diciamo sempre, sono sempre puntate speciali qui, nel magico mondo Wow Wow Wivo, perché tu sai, quindi, sai già gli ospiti, li conosci?
2: Ho sentito, ho sbirciato su quello che hai scritto, ogni tanto vado a sbirciare.
1: Ah, c'hai l'occhio lungo, poi con gli occhiali ci vedi bene tu, saggio alieno, eh?
2: Sono un po' curioso, sì, diciamolo appunto, i nostri genitori, i grandi che ci ascoltano, quest'oggi torneranno bambini.
1: Bravo, perché infatti, allora, i nostri bimbi sicuramente si divertono a suonare con gli strumenti musicali, suonano, ed è bellissimo, ma quanti di noi adulti, un po' più grandicelli, quanti non l'hanno fatto? Non si sono anche loro messi a suonare strumenti musicali? Perché alla fine sono veri e propri strumenti, è meraviglioso. Bene, gli ospiti di quest'oggi saranno proprio dei musicisti che suonano con strumenti per bambini. Pazzesco! Avremo con noi la Play Toy Orchestra, giusto saggio alieno?
2: Sì, hai detto bene, ho guardato bene anch'io, pensa, caro mago, cari amici, che è la prima orchestra al mondo che suona con strumenti per bambini.
1: Bravo saggio alieno, questo è meraviglioso, fantastico, io non vedo l'ora di conoscerli, ecco che bello, magari qualcuno in TV li ha già visti, li ha già scoperti, ecco, li ha già notati, bellissimo. Allora, noi ricordiamo, amici, di mandarci i vostri disegni, i vostri saluti, di scriverci, ecco, come fare, caro saggio alieno?
2: Oh, ma è semplice, mi è uscito un po' all'albero burlone. Scriveteci a ciao mago@gmail.com.
1: bravo, lo ripeto, ciao mago@gmail.com, ecco, e qui in radio ci potete immaginare, come diciamo sempre ovviamente, ma potete anche guardarci, potete scoprire tante curiosità anche in Dal Cappello del Mago, che trovate anche sul mio canale YouTube Mago Alesgar, e lì c'è Dal Cappello del Mago, poi c'è l'angolo dei perché, ci sono le magie insieme a me, ci sono le magiche storie, e insomma, quindi lì ci potrete vedere il saggio alieno, l'albero burlone e tutti i nostri amici di Dal Cappello del Mago. Bene, abbiamo ricordato tutto, allora noi iniziamo subito, che tra poco avremo degli ospiti molto speciali, dei musicisti veri e propri. Che bello! A tra poco!

0: E rientriamo nel nostro laboratorio delle magie, dove sempre, ogni volta, qui a WowWowWowWow, incontriamo degli ospiti magici speciali. Quest'oggi abbiamo Fabrizio, che è un musicista della Play Toy Orchestra. Ben trovato, Fabrizio, ciao!
1: Ciao Alessandro, è un vero piacere fare magia insieme a te.
0: Oh, che bello, benvenuti direttamente da Benevento. Ecco, voi state portando in giro questo progetto musicale che mantiene vivo il vostro spirito bambino, perché guardandovi in foto siete adulti, sette musicisti adulti, tutti con barba e tutto, però avete uno spirito bambino, perché quando suonate insieme tornate a essere bambini in pratica, o no?
1: Certo, perché qual è la caratterizzazione?
0: Esatto.
1: Che suoniamo strumenti giocattolo e giocattoli in grado di emettere suoni.
0: Che meraviglia!
1: Quindi da come puoi aver desunto da una fotografia o da un video, vedrai un batterista di 1,85 m su una batteria di plastica e cartone di 25 centimetri.
0: Sì,
1: questo già appare come qualcosa di buffo, oltre che di difficoltoso, ovviamente.
0: Qualcuno di voi è un po' brizzolato, però guardare le foto, io vi ho scoperto ovviamente in televisione, ma sicuramente qualcuno che ci ascolterà vi avrà già sentiti, vi avrà già visti, però guardarvi in foto sul vostro sito è una meraviglia, perché veramente suona quasi, è una cosa incredibile, magica, speciale, che mette subito allegria. Ecco, ma vuoi raccontarci subito com'è nata questa idea, com'è iniziato tutto, come avete cominciato a giocare, a suonare insieme?
1: Ecco, innanzitutto sì, ti parlo del 2001, quando è nata l'idea. Nasce raccogliendo i primi giocattoli dei miei, sono l'ottavo di una famiglia di 8 figli, quindi avevo 12 nipoti in quel momento, tutti piuttosto piccoli, con una marea di giocattoli per casa. L'idea era di preparare uno spettacolo per le famiglie che appunto contemplasse l'uso dei giocattoli, una cosa che è rimasta originale nel tempo. Ne abbiamo fatto un disco e da lì poi sono nate tante belle cose, soprattutto viaggi musicali, tournée all'estero, dicevi tu anche passaggi televisivi e quant'altro.
0: E quindi, non sapendo come smaltirli, avete detto: ma sì, usiamoli, guardiamo il lato positivo. Ed è uscito veramente un grande progetto, perché voi siete la prima orchestra al mondo che suona con strumenti musicali per bambini. È una meraviglia. Quindi si può fare.
1: Si può fare, è vero. Anche la critica musicale ce lo affibbia questo titolo, diciamo. Guarda, giusto 2 anni fa siamo stati anche invitati al Britain's Got Talent per questa nostra unicità. Quindi siamo stati a Londra proprio a rappresentare l'Italia, poi in un programma che è tutt'altro che italiano.
0: Ma infatti.
1: È stato magnifico.
0: Quindi magari chi pensa che siano soltanto giochi, quelli che usano i bambini, in realtà sono strumenti che si possono usare e suonare proprio.
1: Allora, molti sono strumenti giocattolo, quindi sono delle tastierine, degli organi, delle piccole batterie, hanno la forma dello strumento, ma sono ovviamente molto limitati, tipo i tasti sono molto più ristretti, oppure la polifonia delle tastiere, puoi suonare un tasto alla volta, non 2, 3, 4 come in uno strumento vero, quindi ognuno ha bisogno dell'aiuto dell'altro musicista per compiere una scala, per esempio. E ci dobbiamo un po' incastrare, questo è l'adattamento necessario. Ma la cosa più stupefacente è poi quando utilizziamo i giocattoli che emettono suoni, che non hanno la forma di uno strumento giocattolo, non hanno una tastiera, un tasto, una corda che vibra, o un tamburo, una percussione, magari il maialino che compri sull'autogrill, oppure la rotella delle bancarelle, la trombettina, insomma sono cose che emettono suoni tipo fuffiu. Ecco, e lì diventa veramente interessante.
0: Bellissimo. Allora io direi di ascoltarci subito un vostro brano, una vostra opera, una vostra esecuzione della Play Toy Orchestra, e poi ritorniamo insieme a Fabrizio. Tu sei il frontman, sei...
1: Io sono il direttore della Play Toy Orchestra, il fondatore, il papà in effetti, sì.
0: Ecco, esatto, è proprio il caso di dirlo. Allora, noi ci risentiamo appunto tra poco e ci ascoltiamo, adesso ci godiamo una vostra esecuzione, un vostro brano.

0: Fantastico, allora quest'oggi ospiti di Wow Wow Wow in questo magico mondo, ovviamente dedicato a bambini e alle famiglie, abbiamo la Play Toy Orchestra. Sentite che energia, che allegria, che bello, che meraviglia. Abbiamo appunto il direttore Fabrizio di questa orchestra, la prima orchestra, dicevamo, nel mondo che suona con strumenti musicali. Davvero non ce ne sono altre, quindi, Fabrizio?
1: No, guarda, tant'è che stiamo preparando la nostra sesta tournée in Cina.
0: Wow.
1: Per sottolineare come insomma abbiamo girato un po' tutto il mondo. Siamo stati dal Sud America, l'Africa, ci manca soltanto l'Australia come continente.
0: Che meraviglia.
1: Quindi ciò rappresenta anche un titolo a questa nostra unicità. Ci invitano un po' dappertutto per questo motivo.
0: Ma quindi...
1: Ed è uno spettacolo.
0: Sì.
1: Prego, prego.
0: No, scusa, dimmi.
1: È uno spettacolo che si rivolge alle famiglie e che facciamo essenzialmente in teatro.
0: Bene.
1: Perché avviciniamo i bambini e le loro famiglie a un mondo che è considerato difficile, colto, lontano come quello della musica classica,
0: certo.
1: Ma che in realtà suonata con i giocattoli può essere semplice appunto come un piccolo strumento a giocattolo e quindi accessibile a tutti.
0: Certo.
1: La cosa importante è quando ci si rivolge alle famiglie è di in qualche modo catturare l'attenzione dei bambini, ma non annoiare poi i genitori.
0: Certo.
1: Io sono un genitore e mi rendo conto che spesso degli spettacoli sono tarati semplicemente sull'attenzione dei bambini. Noi invece sviluppiamo questo senso dell'ironia, questa sindrome di Peter Pan che interessa tantissimo anche i genitori. Questa è la chiave del successo dei nostri spettacoli, perché attraiamo sia i bambini che i loro genitori.
0: Quindi le famiglie quando lasciano i vostri concerti vanno via con il sorriso, insomma è...
1: Assolutamente, sì,
0: è bello. Bellissimo.
1: Non lo posso giurare.
0: Beh, quindi voi quando nel 2001 è nata l'idea e l'hai contagiata ai tuoi colleghi musicisti, eravate consapevoli che era un'idea unica, che nessuno l'aveva fatta?
1: Sì, guarda, i precedenti nel genere possono essere uno o due. John Cage nel 49 ha scritto una suite for toy piano che era una provocazione al mondo accademico. Lui suonava questa suonata di 8 minuti con un pianino di 8 note, qualcosa di quasi inascoltabile, però fu una provocazione che fece parlare di sé. In precedenza il papà di Mozart, Joseph Mozart, aveva scritto un brano che è la Sinfonia dei Giocattoli, all'interno del quale si utilizzavano dei suoni particolari, dei fischietti tipo uccellino e dei giocattoli dell'epoca.
0: Pensate. Si parla del 700-800, si parla.
1: Sì, infatti, sì.
0: Caspita.
1: Era poi di un'orchestra commerciale, ovviamente. Noi invece facciamo un uso esclusivo di giocattoli.
0: Bellissimo.
1: E questo insomma deve essere la nostra stella polare sempre.
0: Ma quindi ci raccontavi appunto di come appunto si possa suonare con questi strumenti, ma avete dovuto un po' rielaborarli, metterci mano?
1: Certo, a volte hai un fischietto che dà due note,
0: sì.
1: Magari ne dà tre e riesci a fare il tema di un brano, come può essere, che so, Sol Bossa Nova. Solo che poi in base alla nota che ti dà quel giocattolo di plastica tu devi arrangiare con tutti gli altri strumentini e devi attenerti alla tonalità strana, curiosa che dà quello strumento. Quindi sì, ti devi adattare ogni volta, oltre che con le dimensioni anche con gli arrangiamenti. C'è una piccola fisarmonica ad esempio che non ha più di 13 tasti.
0: Sì.
1: Quindi lì dove non arriva la tastiera della fisarmonica deve continuare quella dell'organo ad esempio e quindi bisogna un po' incastrarsi, sì.
0: Quindi magari uno pensa ok, gli strumenti reali sono grandi, ingombranti, voi in realtà ne dovete portare via di più perché quindi il doppio rispetto alla normalità.
1: Esatto, quello che ci aiuta sono le dimensioni, tant'è che rientrano quando siamo bravi in 5 valigie rientrano tutti i giocattolini e questo ci consente di viaggiare con facilità.
0: Wow, bellissimo. Allora, le ultime domande e poi ti lascio andare ovviamente alle tue cose, alle tue faccende. Come possiamo immaginare, il mondo dei giocattoli è in continua evoluzione, ma voi avete i vostri strumenti di riferimento o anche voi siete in continuo aggiornamento su questo aspetto?
1: Allora, sera quando sono in giro per negozi, bancarelle, per le strade, l'occhio va sempre sui giocattoli.
0: Ecco.
1: È sempre più difficile trovare dei giocattoli che emettano dei suoni divertenti, quindi l'occhio è sempre vigile.
0: Certo.
1: Poi in realtà abbiamo la possibilità di utilizzare una gamma Bontempi.
0: Ah, ecco, okay.
1: Perché negli anni siamo entrati con un tema di collaborazione tecnica con questa grande casa produttrice italiana e quindi riusciamo anche ad ottenere dei giocattoli nuovi di fresca produzione.
0: Tecnologici, esatto.
1: Sì, ma magari ti parlo anche del giocattolino per bambini di 2 anni dove c'è il volante con il cambio e il pulsantino che emette dei suoni speciali. E quello magari lo utilizziamo come uno strumento.
0: Che bello. Beh, insomma, abbiamo parlato di musica seria quest'oggi, fatta con giocattoli, una meraviglia. La Play Toy Orchestra, la prima appunto band, la prima orchestra al mondo che suona strumenti musicali per bambini. Avete altre date anche all'estero? Qual è stato un momento che magari vi ha anche particolarmente, vi ha emozionato particolarmente?
1: Allora, l'ultima tournée in Cina, che è stata ad agosto,
0: sì.
1: È stato simpatico perché in soli 12 giorni abbiamo girato 8 città differenti.
0: Wow.
1: C'è stato proprio il senso della tournée con voli interni, con treni veloci, tanti teatri che si avvicinavano uno dopo l'altro. Lì abbiamo avuto una bella soddisfazione, già che ricevendo un'intervista siamo passati su il TG nazionale cinese. Un servizio di 2 minuti e 5 secondi, insomma, mica male. Mica
0: Beh, insomma,
1: male.
0: Esatto, per i tempi rapidi cinesi direi che è una buona è una buona durata.
1: E la cosa più bella è sempre quella di viaggiare attraverso la musica, questa è la sfida.
0: Che bello.
1: Principale che ci siamo imposti 23 anni fa ormai.
0: Bellissimo. Grandi, grandi, davvero, grazie per questa bella chiacchierata. Insomma, abbiamo apprezzato, abbiamo sentito anche il tuo spirito, bambino, si è sentito. E insomma, possiamo scoprirvi ancora meglio anche sul vostro sito che è playtoy-orchestra.com per conoscere meglio questa orchestra che è fatta appunto da strumenti per bambini, è suonata però da musicisti che hanno una formazione classica, una vera e propria formazione, quindi complimenti a voi ragazzi. Un abbraccio allora.
1: Grazie Alessandro e un saluto a tutti voi.
0: Grazie, grazie, ciao Fabrizio e saluto a tutti gli altri musicisti, ciao!
2: Ciao a tutti! Sapete che a volte agli animali piace suonare gli strumenti musicali?

0: Siamo giunti anche oggi al termine di questa puntata allegra musicale in cui abbiamo conosciuto la Playtoy Orchestra. Che bella, la prima orchestra al mondo che suona con strumenti musicali per bambini, bellissimo. Allora, io vi ricordo che poi le interviste le trovate anche sul mio canale YouTube Mago Alesgar, quindi se volete potete andare a seguirci anche lì, trovate l'orchestra alla, anzi non l'orchestra, l'intervista alla Circus Family on the Road, l'intervista a Claudio Tomaello, grande esperto di fiabe, bellissimo, e poi tutte le altre interviste che riguardano gli ospiti magici che sono venuti a trovarci nel nostro laboratorio delle magie, nel nostro magico mondo. Adesso mi dirigo dal nostro Albero Burlone, così lo salutiamo in conclusione. Caro Albero, ciao!
1: Ciao Mago, e ciao amici, che puntata allegra, musicale. Pensate che sono tornato anch'io ad essere bambino.
0: Beh, questa è una magia, perché tu sei albero, magari sei tornato ad essere alberello, giusto? Cioè, ci hai fatto sognare con questa frase, caro Albero.
1: Bravo, infatti io non posso tornare bambino, casomai torno alberello, hai ragione, caro Mago, però molto interessante, eh? Io, come faccio anche con gli altri ospiti che vengono a trovarci, allungo sempre i miei rami per sentire meglio, certo, e poi sapete, la musica appartiene al mondo, soprattutto la musica bella, che ci fa stare bene, è parte della natura e dell'intero mondo.
0: Bravo, che poi piace anche a voi la musica, giusto?
1: Oh, certo, quando una musica ci piace particolarmente, le nostre foglie si muovono senza vento, certo, è così che apprezziamo la bella musica, sapete?
0: È vero, a volte succede, infatti anche quando magari leggiamo un libro vicino a una pianta, lei si muove, è vero, è la natura, anche voi alberi apprezzate e siete dei grandi ascoltatori, che bello, meraviglioso. Siamo giunti al termine, allora grazie Albero, grazie Saggio Alieno, grazie amici per essere stati con noi e continuate a seguirci, quindi mandateci i vostri disegni, scriveteci a ciao mago@gmail.com e poi potete anche vederci e scoprirci nelle puntate di Dal Cappello del Mago. Con l'aiuto di un grande, basta che scriviate su qualsiasi motore di ricerca Dal Cappello del Mago e trovate le nostre innumerevoli puntate con tutte le curiosità, con l'angolo dei perché, con Mrs. Magic, la magica fattoria, le magiche storie, tutto magico. Quindi mi raccomando, continuate a seguirci, noi vi riaspettiamo sempre qua, stesso posto per stessa ora, per far respirare, far crescere l'immaginazione insieme. Un grande abbraccio, alla prossima, ciao!

0: Musical Chatter. Musical Chatter. Musical Chatter. Conduce Silvia Dini. Rubrica di chiacchiere e musica senza confini. Senza confini. 10 minuti per scoprire aspetti curiosi su brani e artisti di ogni epoca. Dal revival agli emergenti.
1: Ben ritrovati amici di Musical Chatter, sempre a caccia di curiosità su musica e autori di ogni genere d'epoca. La puntata di oggi ci fa alzare il volume fino a scuotere le pareti, perché ci porta nel cuore pulsante del rock italiano da stadio. Da un lato l'urlo liberatorio e generazionale di Luciano Ligabue, dall'altro l'energia sensuale travolgente dei Negramaro. Iniziamo con un brano che non è solo una canzone, come dico sempre, ma è un rito collettivo. Urlando contro il cielo, del 1991. E se si cerca la definizione di che cos'è un inno da stadio, questo lo è. Questa canzone è contenuta nell'album Lambrusco, coltelli, rose e popcorn, ed è una traccia che ha trasformato Ligabue nel rocker del popolo. È un brano che parla di rabbia, di sogni e di quella voglia matta di far sentire la propria voce sopra il rumore del mondo. Quel coro, quel oh, è diventato il richiamo di una tribù che non si arrende. E come sempre, neanche Musical Chatter si arrende e va a caccia di curiosità. Intanto, Ligabue ha dichiarato che questo pezzo è nato quasi come uno sfogo, ma fisico, durante le registrazioni, perché non era previsto come singolo di punta. Ma la reazione del pubblico durante i primi live fu così istintiva, violenta, quasi immediata, che la band capì subito di avere fra le mani qualcosa di soprannaturale. Poi c'è il legame indissolubile con i fan. In ogni concerto del Ligabue questa è la canzone

canzone che non può mancare. Solitamente è posizionata verso la fine per far esplodere lo stadio. E ovviamente è diventata persino un coro da stadio vero e proprio, adottato da varie tifoserie, a dimostrazione di come il rock di Luciano sia riuscito a uscire dai giradischi, per dirla, per entrare nel DNA della cultura popolare. E una nota, il video originale ci mostra un Ligabue giovanissimo con i capelli lunghi e quella grinta pura, prima che diventasse il re di Campovolo. È un pezzo di storia che ancora oggi, dopo 30 anni, fa venire la pelle d'oca al primo colpo di batteria. E allora prendiamo fiato, prepariamo i polmoni, cantiamocela tutta, Urlando contro il cielo, di Luciano Ligabue.

Amici di Musical Chatter, rieccoci insieme. Era il Liga, Luciano Ligabue, con quella carica che ti fa sentire invincibile. E avete sentito la potenza del ritornello? Beh, un vero manuale su come unire migliaia di persone con una sola nota. E allora, ora che siamo uniti, siamo pronti per la seconda parte di Musical Chatter. Restiamo nel rock, ma ci spostiamo più a sud, nel Salento, dove ci aspettano i Negramaro con la loro graffiante Nuvole e Lenzuola, un brano del 2006. Qua l'energia si fa più elettrica, più nervosa. Giuliano Sangiorgi ci trascina in un vortice di passione e di desiderio, dove le chitarre distorte si mescolano a una vocalità unica, capace di passare dal sussurro al grido in un battito di ciglia. L'ispirazione del pezzo è nata dal desiderio di raccontare l'amore nel suo lato più carnale e inquieto. Fa parte del fortunatissimo album Mentre tutto scorre, quello che ha definitivamente consacrato la band come l'erede del rock italiano moderno. E poi, lo sapevate che questo pezzo ha avuto un successo incredibile anche all'estero? I Negramaro lo hanno presentato persino al Festival di Sanremo come ospiti e ha scalato le classifiche radiofoniche per mesi. Il riff di chitarra iniziale è diventato istantaneamente un classico dell'airplay italiano degli anni 2000. E poi il video musicale ha un'estetica rock purissima, la band che suona in un contesto quasi da sogno che richiama perfettamente il titolo. La regia cattura questa tensione che c'è fra il volare fra le nuvole del sentimento e il restare fra le lenzuola della realtà fisica. E poi la voce di Giuliano Sangiorgi, che usa il falsetto in maniera mirabile in questo pezzo. È un po' il suo marchio di fabbrica, che all'epoca divise la critica, ma che oggi è considerato come un elemento innovativo del sound della band. E se Ligabue prima ci ha fatto urlare al cielo, i Negramaro ci insegnano a bruciare di passione qua sulla terra. Che facciamo? La puntata è finita, stop alle chiacchiere, è giunto il momento. Silvia Dini vi saluta, vi ricorda di non mancare alla prossima, e salutandoci ci ascoltiamo insieme, travolti dai decibel e dalla passione, in Negramaro con Nuvole e Lenzuola.

0: era Musical Chat.
1: Musical Chat, un programma di Silvia Dini. 10 minuti per scoprire aspetti curiosi su brani e artisti di ogni epoca, dal revival agli emergenti. Tutto questo è Musical Chatter con Silvia Dini.

0: Ora Musica, la pagina quotidiana dedicata alla musica indipendente, agli artisti indipendenti e a musiche di ogni genere, perché tocchiamo veramente tutti i generi in questo nostro spazio che va in onda tutti i giorni a quest'ora. Oggi lunedì 8 giugno, buona settimana a tutti, siamo pronti a partire e come sempre si apre con un classico.
1: Ora Musica Story
0: 1985.

estate 1985, Ra Band con Close Across the Moon, grande pezzo che ispira proprio freschezza. Oggi ad aprire Ora Musica, come sempre, si apre con un classico e poi si passa alla novità al primo ascolto. Estate, quindi torna Valeria Marini, sì, torna con un nuovo singolo, Divina, novità al primo ascolto di oggi. Divina.

0: Ora Musica, le nostre chiacchierate quotidiane con i protagonisti di Ora Musica oggi ci riportano in Campania. Andiamo a fare una chiacchierata con Jadì, che è in programmazione con il suo singolo che è Non ti sposo più. Ciao, bentrovata anzitutto.
1: Ciao, grazie mille per avermi qui.
0: Allora, raccontaci un po' questa storia, questo matrimonio mancato che insomma racconti in questa canzone. Alla fine lui si è sposato? No, perché finisci dicendo non mi hai invitata al tuo matrimonio, e quindi lasciamo la porta aperta, che potrebbe essere un seguito da fare in una nuova canzone, ma la curiosità è cresciuta.
1: Non so come sia andata a lui, non lo voglio sapere nemmeno.
0: Quindi già qui, da queste prime parole, la storia è vera, ti è capitata a te?
1: sì, però ovviamente l'ho romanzata molto.
0: Certo.
1: E direi che 19 anni è un po' presto per sposarsi, almeno per me.
0: Certo, c'è sempre tempo, però devo dire che allora il brano è fresco, il tema è molto attuale, non è difficile ritrovarti dentro, perché queste sono le questioni di vita proprio, no? Poi concordo che insomma 19 anni fai a tempo a viverne ancora tantissimissimissime di questioni, e anche cambiare magari le tue posizioni, le tue visioni su quelle questioni, no? Si cambia nella vita. Come nasce il tuo personaggio Jadì? Anzitutto nome d'arte particolare, nome d'arte o nome d'anagrafe?
1: No, nome d'arte, è semplicemente come mi chiamano qui, è un diminutivo simpatico. Uè, Jadì, capisci? Nulla di troppo particolare.
0: Per seguirti, quali sono i tuoi social? Come ti troviamo?
1: Sì, mi trovate come Jadì Striano su TikTok e su Instagram. Per sentire la mia musica, semplicemente Jadì su YouTube e su Spotify.
0: Sui vari canali, sì.
1: Sì, è molto semplice riconoscermi, sono una testa piena di capelli ricci e rossi.
0: Ti cercheremo, ma adesso ti ascoltiamo con questo singolo. Grazie per essere stata qui a Ora Musica.
1: Grazie mille a te.

Giadì, si chiama Non ti sposo più, il brano che abbiamo ascoltato e che oggi lei ci ha raccontato qui a Ora Musica nello spazio interviste.

l'occasione, non fanno la felicità, però cambiano la scena.

Ha una musica Fabio Martorana, si chiama You Can Fly, il suo nuovo singolo, questa volta in inglese. Fabio Martorana, che abbiamo già avuto modo di ascoltare qui nei nostri appuntamenti quotidiani, con produzioni però in italiano. Tornano con un nuovo progetto John Shark e Mood Makers. C'è un nuovo singolo che fa da brano guida a questo nuovo progetto che sta per uscire. Si chiama Frequenze.

Frequenze. È interessante il progetto di John Shark e Mood Makers, perché sono vari omaggi. C'è stato in passato l'omaggio ai Neri per Caso, questo nuovo singolo invece omaggia l'anima urban dei Sottotono. Ora musica anche Salvo Buono, il suo singolo Ho imparato a volare.

0: Buona musica con Salvo Buono, questo era il suo nuovo singolo, Ho imparato a volare, tra le nostre promozioni.
1: Ora Musica, il network della musica indipendente.

0: La mia libertà, questo è il titolo del nuovo singolo di Tommaso Mahala, novità qui a Ora Musica. Oggi ci accompagna all'angolo dei ricordi.
1: Ora Musica, l'angolo dei ricordi.
0: Angolo dei ricordi fantastico, perché ci riporta negli anni dei Duran Duran, 1986, produzione di Nile Rodgers per Notorious.

Notorious, oggi nell'angolo dei ricordi di Ora Musica c'erano i Duran Duran, domani alla stessa ora un altro classico. Adesso tornano le nostre novità, novità al primo ascolto per Nicolò D'Agostino, si intitola Estate Italiana.

0: E siamo a 20. Sì, quest'anno ci sarà la 20ª edizione del Garbatella Jazz Festival. Sotto la direzione artistica di Pasquale Innarella, il 18, 19 e 20 giugno saliranno sul palco Roberto Altamura con gli Almanova Quintette, Andrea Polinelli, Gato Reloaded Quartet, Alessandra D'Alessandro, Xenia, Di Maio Ugolini Quintette, Pecchioli Giodice Cutilli Jazz Trio e Andrea Pace Quartetto.
1: Si può anche mangiare e bere presso il ristorante e il cocktail bar, con menù fisso completo, sia vegetariano, sia normale, ad un prezzo imbattibile.
0: E tutto questo avverrà per la 20ª edizione del Garbatella Jazz Festival, del 18, 19 e 20 giugno 2026, presso la Villetta, sita in via Passino 26, angolo via degli Armatori, nello storico quartiere Garbatella di Roma.
1: Per informazioni chiama il 388-99-25-715 oppure scrivi a villettagarbatella.info@gmail.com.
0: Tre giorni di Jazz a Garbatella, con ingresso assolutamente gratuito.

0: Music Fantasy è giunto al termine. Vi siete divertiti? A risentirci al prossimo appuntamento.
1: Avete ascoltato Music Fantasy by Walter Filardi. Music Fantasy è una produzione Radio RTZ.

0: classica, l'angolo dei ricordi.
1: Oggi torniamo a inizio anni 90, 1992. Gianni Morandi cantava Banane e Lampone.

Gianni Morandi, Banane e Lampone, oggi a Ora Musica, nell'angolo dei ricordi che ci ha riportato nel 1992. Domani alla stessa ora, altro classico, adesso tornano le nostre promozioni.

con Jotta, il suo singolo dell'estate, si chiama Italia, novità al primo ascolto di oggi qui a Ora Musica. Ho ancora un paio di novità da condividere con voi prima di salutarci, ad esempio Sicily, il singolo di Sissi Castro Giovanni.

Sicily, la Sicilia nel brano di Sissi Castro Giovanni, novità qui a Ora Musica, brano che alterna siciliano, italiano, inglese, insomma c'è davvero un po' di tutto. A chiudere un'altra novità.

0: prima Sissi Castro Giovanni, prima ancora Iotta, insomma è una settimana ricca di novità quella che è iniziata e che ci aspetta e che vivremo nelle prossime puntate di Ora Musica a partire da quella di domani. Oggi però è tutto, vi ringrazio per l'ascolto, un saluto da Riccardo Pellegrini.
1: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.

0: Giornale Radio News.
1: Buongiorno e bentrovati al notiziario di Giornale Radio. I titoli: in Medio Oriente nuova escalation, pesanti raid israeliani su Beirut e riparte il fuoco incrociato tra Tel Aviv e Teheran. Il trilaterale a Londra con Zelensky, via libera di Starmer, Macron e Merz a colloqui diretti con Mosca. Seconda giornata di voto per le amministrative, fino alle 15 i ballottaggi e il primo turno in Sardegna. Formula 1, Kimi Antonelli regna anche a Monte Carlo, a Roland Garros Cobolli cede a Zverev al quinto set.
0: Giornale Radio News.
1: Buongiorno e bentrovati al notiziario di Giornale Radio. In studio Alessandro Cisilin, in redazione anche Daniela Ubaldi, Laura Supino e per lo sport Gerardo De Vivo. Nuova drammatica escalation in Medio Oriente, pesanti raid israeliani alla periferia di Beirut e si rilancia il fuoco incrociato tra Israele e Iran su Tel Aviv, anche un missile dallo Yemen.
2: Nuova fiammata nel conflitto in Medio Oriente. La domenica d'alta tensione si è aperta con un attentato terroristico compiuto da un cittadino arabo-israeliano a nord di Tel Aviv. Una persona uccisa, 5 feriti a colpi d'arma da fuoco prima che l'attentatore fosse ucciso. Intanto si alzava il livello di conflitto anche in Libano, dove continua la pesante campagna militare israeliana che interessa il sud. Hezbollah ha lanciato altri razzi ed è stata bombardata nelle ultime ore la periferia meridionale di Beirut, distrutte infrastrutture nel quartiere di Dayeh. Immediata la reazione di Teheran, che promette una risposta dolorosa. Riprende il lancio di missili tra Tel Aviv e Teheran. Dall'Iran 4 ondate, 10 missili, tutti intercettati, fa sapere Israele, dove nella notte Netanyahu convoca un vertice urgente sulla sicurezza. L'IDF informa che a Teheran sono stati colpiti obiettivi militari e intercetta anche un missile lanciato dallo Yemen. Intanto Trump telefona a Netanyahu chiedendo di frenare sulla reazione perché siamo vicini ad un accordo. Secondo Axios, il premier israeliano ha reagito, ma alla fine ha quasi accettato di fare un passo indietro. Per Giornale Radio, Daniela Ubaldi.
1: Dopo il passo indietro di Donald Trump dai negoziati sull'Ucraina, i vertici di Regno Unito, Francia e Germania si sono riuniti a Londra con Zelensky, esprimendo sostegno a un dialogo diretto tra Kiev e Mosca, ribadendo il supporto militare all'Ucraina e il congelamento dei fondi russi fino al risarcimento dei danni di guerra, e indicando negoziati sulla base dell'attuale linea del fronte. Non cederemo il Donbass, precisa il presidente ucraino, sottolineando l'importanza di un ruolo dell'Europa. Paura nelle Penn Station di New York, vicino al Madison Square Garden, dove 5 persone sono state accoltellate prima che l'aggressore venisse arrestato. Uno dei feriti è in gravi condizioni. Secondo le forze dell'ordine, l'accoltellamento sarebbe stato un atto di violenza casuale, invitando comunque i cittadini a evitare la zona e chiudendo le strade. Rafforzate le misure di sicurezza nell'area, dove il presidente Trump, tra l'altro, assisterà alla finale dell'NBA tra i Knicks e i San Antonio Spurs. Violento sisma poche ore fa di magnitudo 7.8 al largo dell'isola indonesiana di Mindanao. Le autorità locali riferiscono di almeno un morto e 4 feriti, ma si teme un bilancio ben peggiore visto il crollo di diversi edifici, diramato inoltre un allarme tsunami. Ora in Italia con le amministrative, nella prima giornata di voto a affluenza ieri e ballottaggio al 39,8%, in calo di circa 7 punti rispetto alla tornata precedente. In Sardegna invece urne aperte per il primo turno in 148 comuni, affluenza al 46,45%, in aumento di oltre 2 punti, ma facciamo un punto sulla tornata in corso.
3: Urne aperte anche oggi dalle 7 nei 42 comuni italiani interessati dal secondo turno delle amministrative e nei 148 comuni sardi chiamati invece al primo turno. Oltre 1 milione gli elettori al voto. Ieri si è votato fino alle 23, oggi i seggi chiuderanno invece alle 15, subito dopo lo spoglio. I ballottaggi riguardano i comuni in cui nella tornata di maggio nessun candidato sindaco ha varcato la soglia del 50% e si sfidano dunque i 2 più votati. Tra i comuni interessati anche 6 capoluoghi di provincia: Agrigento, Chieti, Trani, Arezzo, Lecco e Macerata. Nei primi 3 al primo turno era in vantaggio il centrosinistra, negli altri 3 il centrodestra, ma gli eventuali apparentamenti e il voto civico possono ovviamente ribaltare ogni risultato. In quasi tutti i 148 comuni sardi invece il sindaco sarà deciso già al primo turno, in quanto municipi entro i 15.000 abitanti, per cui non vale la soglia del 50%. Solo 3 i comuni che la superano: Quarto Sant'Elena, Sestu e Porto Torres. Ballottaggi teoricamente possibili anche a Tempio Pausania e Salluri in quanto nuovi capoluoghi. Per Giornale Radio, Laura Supino.
1: Drammatico incidente su una stradale nel Verbano, in provincia di Varese. Un'auto ha sbandato e investito un gruppo di ragazzi che camminavano in fila indiana ai bordi della strada per raggiungere una spiaggia sul Lago Maggiore. Una ragazza di 17 anni è morta, feriti gravemente in tutto altri 5 giovani tra i 15 e i 20 anni. Anche l'autista dell'auto, un uomo di 30 anni, è rimasto ferito, ma non è in pericolo di vita. Ora lo sport continua il dominio di Kimi Antonelli nel mondiale di Formula 1. A Monte Carlo il bolognese della Mercedes vince una gara piena di colpi di scena. Per il tennis, il sogno parigino di Flavio Cobolli sfuma in finale contro Zverev.
4: Un secondo posto e 5 vittorie di fila in 6 gare stagionali, aggettivi finiti per Kimi Antonelli. Domina il circus senza tentennamenti. La conferma, che non serviva, arriva dalle strade del Principato. Dopo la polla ciuffata per pochi millesimi, il bolognese della Mercedes vince un gran premio dominato dall'inizio alla fine. Mentre gli altri accumulano penalità ed errori, lui vola leggero verso la quinta vittoria consecutiva, un dominio talmente smaccato da spingere il team a dirgli via radio: non abbiamo bisogno di spingere così. Alle sue spalle la Ferrari di Hamilton e la Red Bull di Hajar. Charles Leclerc, in quel momento terzo, a 12 giri dalla fine finisce la sua corsa contro una barriera. Bandiera rossa, seconda partenza, non cambia il risultato. Antonelli allunga in vetta la classifica piloti a più 66 su Hamilton. Nella domenica tricolore merita applausi Flavio Cobolli, che si ferma a un passo dal sogno a Roland Garros. In una finale combattuta per oltre 4 ore e 5 set, il romano perde con Sascha Zverev. 6-1, 4-6, 6-4, 6-7 e 6-1 per il tedesco, che vince il suo primo slam. Cobolli entra nella top 10 al 10° posto. Per Giornale Radio, Gerardo De Vivo.
1: E per il calcio infine, con una rete di Pio Esposito, l'Italia vince 1-0 amichevole in Grecia, abbissando il successo di mercoledì scorso in Lussemburgo. Si chiude così la breve parentesi in panchina della CT dell'Under 21, Silvio Baldini. Ed è tutto per il notiziario di Giornale Radio, la radio libera di informare.
5: Music Fantasy. Ciao, sono Walter Filardi, direttore artistico, DJ della Music Fantasy.
6: Hola, soy Don Diego, DJ della Music Fantasy.
7: Ciao, sono Albi Est, DJ della Music Fantasy.
8: Ciao, io sono Matteo Rossi, DJ Music Fantasy.
9: Ciao a tutti, sono Michael Flower, DJ della Music Fantasy.
10: Music Fantasy.
9: Vi ricordo la musica mixata alle ore 12:20, 16:45, 18:20 e tutte le sere a mezzanotte
11: con i migliori DJ del sistema planetario, che sono qui alla console della Music Fantasy da Don Diego,
9: Walter Filardi,
11: Albi S,
8: Matteo Rossi,
10: House Music,
9: Michael Flower.
7: Vi aspetto. Ciao.
9: Vi aspetto.
8: Vi aspetto.
6: Vi aspetto. Hasta luego, mi gente.
11: Da Walter Filardi è tutto. Ciao.
10: Music Fantasy.

0: sono le 14.
1: Questa è RAM 7-5. RAM 7-5. It's just the radio, darling, just the radio in your runaway imagination, just the radio, darling, just the radio, we could turn away to another station. Dalla redazione di 7va a Roma, Giulia Mancini, va ora in onda RAM 7-5.
2: Eccoci qua, luce verde, perché qualcuno la nota, no? Perché tu apri con luce verde, sì, in effetti. Oh, cioè, i fan della Formula 1, ogni volta che pensiamo di dover dire luce verde, il pensiero va al grande Ayrton Senna. Eh beh, insomma, Formula 1 finita, però adesso abbiamo S. Garoto, no? Abbiamo Kimi Antonelli, che tra l'altro è un fan dichiaratissimo di Ayrton, quindi almeno abbiamo un motivo per poter seguire la Formula 1. Attenzione, perché questo è un periodo, dobbiamo parlare di musica perché siamo in RAM 7-5, non siamo in Sporting Go, un periodo piuttosto florido per super cantanti che decidono di

Shepard, beh, insomma, una versione particolare live di Let's Get Rocked, davvero pazzesco il sound di Flippard, britannicissimi ma innamoratissimi dell'America. Ci lasciamo in compagnia dei suoni dell'apertura di Zona Podio, c'è la messicanissima Kenya Oz da Kay the Karma, questa è Slay.

La notte fuma piano nel fondo del bicchiere. Una canzone storta che non sa.

Sono Bruna Malaguti, lavoro con la mia voce, questa che state sentendo. Sono conduttrice radiofonica, presentatrice, voce pubblicitaria, voce narrante per documentari e anche DJ. Volete saperne di più? Consultate il mio sito web www.brunamalaguti.it. Bruna Voce, emozioni dentro, sicuro centro.

0: Sono le 15.
1: Se te va, racconta cosa fai per farlo sapere in giro. Se te va, sfoglia dove andare.
2: Dalla redazione di Se te va, Arma con i Jafar Staticon, DJ.

0: aggiornamento con 8 tracce circa la nostra classifica dance, ovvero la DJK7. Naturalmente più andiamo verso l'estate più aumenta il clima salottiero delle nostre puntate, perché insomma la temperatura sale e sale in tutti i sensi, perché fa molto molto caldo quando è che abbiamo le edizioni Catwalk Time, o soprattutto insomma comunque delle belle ospitesse. Ed è questo il caso di questa puntata, perché noi la nostra ospite la vediamo, perché non c'è foschia, si sa che la redazione è in riva all'Adriatico, dall'altro lato ci sono i nostri cugini della Croazia e tra questi c'è Ale Danger, dovrebbe essere in linea, vediamo se c'è. Pronto?
1: Pronto?
0: Grazie Ale, ciao.
1: Ciao.
0: Grazie per aver accettato il nostro invito. Tra l'altro Ale Danger andrebbe detto in spagnolo, io lo so dire in portoghese Ale Perigrosa Alejandra, invece in spagnolo si dice
1: Ale Peligrosa.
0: Ah, vedi, lo stesso, Peligrosa con la L anziché con la R come in portoghese. E perché diciamo questo? Perché praticamente stiamo parlando con una boliviana, un po' boliviana, un po' croata, ecco perché sei in qualche maniera a casa. Però so che verrai a seminare un po' di panico, perché verrai a dare prova del tuo cognome, non so se viene a nuoto, perché praticamente verrai dalle parti di Villa Rosa di Martin Sicuro al New Garden e seminerai un po' di panico, perché tutti quanti ti aspettano, telefonini pronti per tutti quanti i selfie e tutto quanto il resto, giusto?
1: Giusto, questo weekend sarà molto caldo in Villa Rosa.
0: Vedi, quindi queste sono promesse e minacce. Davvero sta facendo scalpore tutta quanta la campagna con le tue immagini, che sono davvero di una grande carica erotica, però sono insomma a portare anche e soprattutto tanta allegria e spensieratezza. Noi però sai che dobbiamo anche trasmettere i dischi della classifica, allora partiamo subito con la zona 25 New

0: ad alzare, elevare le temperature. Ale Danger, già ne abbiamo parlato, tra l'altro fa molto discutere tutta quanta una rassegna con le foto, perché c'è un set fotografico dove hai questo lollipop, no? Questo lecca lecca circolare che somiglia un po' al microfono, poi vedremo anche perché. Ma quando è che ricorri al lollipop? Quando non vuoi dire qualcosa, non hai nulla che ti viene in mente, o quando dici vabbè preferisco non parlare, allora mi prendo il mio lecca lecca e mi impegno così?
1: Il lollipop, sai, è una cosa che mi piace molto, perché è molto dolce, anche perché c'è doppio senso, no, con il lollipop.
0: Tu la sai lunga, quindi vabbè. Però a parte il lollipop c'è anche qualcos'altro di sferico. Adesso tutti quanti a pensare a male, ma tu sei anche una che usa il microfono, perché naturalmente siamo a poche ore dall'uscita, anzi in queste ore sta per uscire proprio il tuo nuovo disco, poi insomma ne sapremo di più. Adesso parliamo di questa cosa, naturalmente tutti pronti con i telefonini per i selfie, perché proprio in questo weekend, manca pochissimo, no? Quindi 12 e 13 di giugno al New Garden di Villa Rosa, appuntamento con Ale Danger. Come è venuto questo soprannome qua? Perché hai pensato a Danger?
1: Perché sono un po' peligrosa.
0: Vedi. Quindi
1: sì, e mi sta bene. Tutti dicono sei troppo tenera, ma quando mi conosci bene sono un po' peligrosa.
0: Ah, ecco, vedi, hai due hai delle qualità nascoste, diciamo.
1: Esatto. Lo vedrete questo weekend.

0: di questa puntata di Settiva DJ K7. Siamo in onda su oltre 80 emittenti e visto Ale sei davvero pericolosa perché mi fai beccare anche delle papere e non riesco nemmeno a concentrarmi su quello che dico al solo pensiero di essere in collegamento con te, però invece tu sei concentratissima perché fai musica. Ma che genere di dischi registri? Che tipo di musica? Di che tipo di musica ti occupi?
1: Allora, io faccio il reggaeton, giustamente perché sono latina, ma questo ultimo brano sarà un electro latin house.
0: Ah, ecco, vedi, quindi electro latin house, quindi diciamo un reggaeton molto più occidentalizzato, no? Che so, quasi british, insomma, che raccoglie una bella mistura, no? Per non lasciare scontento nessuno. Allora, un po' boliviana, un po' croata, ma soprattutto tanto tanto monella, diciamolo tranquillamente.
1: Tanto, quello tantissimo.

0: Ginger ce l'abbiamo ancora in linea perché deve darci appuntamento e soprattutto il bacio a tutti gli ascoltatori di mandare. Ale,
1: allora vi aspetto a tutti questo weekend, venerdì 12 e sabato 13 al New Garden di Villa Rosa a Martin Siculo. Non potete mancare perché ci saranno tantissime tantissime sorprese.
0: Benissimo, mandaci un bacio.
1: Un besito a tutti quanti e buon weekend.
0: Ciao Ale, grazie ciao. Per aver accettato il nostro invito. Alla prossima, ciao. Ciao Ale, ciao. Danger, che probabilmente sentiremo in anteprima.

Rosa, cioè a Villa Rosa di Martinsicuro, al New Garden, questo splendido, elegantissimo locale. E salutiamo anche Mister Ago, che al solito ha sempre la produzione in queste diavolerie, non è da solo.

0: abbiamo trasmesso 7va DJ K7 per 7va and 7va.it Arma con i Jafar Zodigan DJ
1: from 7va.fm/Alti Radio

Pressione atmosferica tutto sommato salda in questo inizio di settimana, anche se il tempo è destinato a peggiorare sui rilievi del nord. Nella prima parte della giornata anticiclone dominante, con ampio soleggiamento da nord a sud e un clima via via più caldo. Da segnalare tuttavia un aumento delle nubi al nord-ovest, senza piogge significative. Nel pomeriggio nuvolosità via via più compatta su tutto il nord, con primi fenomeni sulle aree alpine e prealpine. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it.

0: Stai ascoltando?
1: Lui è Nicky. Ripariamo pianoforti.
2: Ho l'iperacusia. Sono allergico ai rumori forti.
0: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
3: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
4: Non fare niente di stupido.
0: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman. Un thriller che ti entra nella testa.
2: Scordatelo, ho chiuso.
3: Apri la cassaforte.
2: Io sono solo un accordatore.
0: Tuner, l'accordatore. Dal 28 maggio al cinema.
5: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
6: Il nuovo capolavoro di Almodóvar.
7: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
8: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
6: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
9: Lo lascerai, prima o poi.
6: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.

0: E siamo a 20. Sì, quest'anno ci sarà la 20ª edizione del Garbatella Jazz Festival. Sotto la direzione artistica di Pasquale Innarella, il 18, 19 e 20 giugno saliranno sul palco Roberto Altamura con gli Almanova Quintette, Andrea Polinelli, Gato Reloaded Quartet, Alessandra D'Alessandro, Xenia, Di Maio Ugolini Quintette, Pecchioli Giodice Cutilli Jazz Trio e Andrea Pace Quartetto.
1: Si può anche mangiare e bere presso il ristorante e il cocktail bar, con menù fisso completo, sia vegetariano, sia normale, ad un prezzo imbattibile.
0: E tutto questo avverrà per la 20ª edizione del Garbatella Jazz Festival del 18, 19 e 20 giugno 2026 presso la Villetta, sita in via Passino 26, angolo via degli Armatori, nello storico quartiere Garbatella di Roma.
1: Per informazioni chiama il 388-99-25-715 oppure scrivi a villettagarbatella.info@gmail.com.
0: 3 giorni di Jazz a Garbatella, con ingresso assolutamente gratuito.

La ricerca cambia musica con Tushan Jazz for Slam, un festival scritto e diretto dagli occhi di Italo Leali. Ti aspettiamo sabato 20 giugno per Civita Night in Jazz Blues, la notte bianca del Tushan Jazz for Slam. Civita di Bagnoregio, il borgo nel cielo, ti aspetta per una notte indimenticabile. Dalle 19.30 Riccardo Rinaudo e Luca Casegrande, omaggio al blues and soul. Ore 21.30 Rita Marco Tulli, ensemble Under 29 But Me, special guest Luca Aquino, presentazione del nuovo album. Ore 23.30 Fulvio Tomaino Duo, omaggio alla Black Music. Ingresso 10 euro, vendita su ciaoticket.com. Info solo WhatsApp al 366 1289 196. Tushan Jazz for Slam, perché la ricerca è jazz.

TTZ presenta. Qui c'è il confine. Ora inizio. Music Fantasy.

0: sono le 17.
1: Dalla redazione di 7 va a Roma.
2: Ciao, sono Simona Sorbara. Potrai ascoltare una volta a settimana sulla tua radio preferita Sporting Go. In 30 minuti il racconto delle imprese sportive più importanti attraverso la voce dei giornalisti sportivi più autorevoli. Sporting Go, l'accento sullo sport.
3: Un'invasione di campo? Non poteva che accadere nello studio verde di Sporting Go. Si sa, noi della redazione fucsia di Seteva.fm siamo un po' invadenti. Invero, mentre i giornalisti sportivi e gli opinionisti fanno solo finta di essere in pausa perché continuano febbrilmente a seguire tutti gli eventi agonistici per preparare nuove fiammanti puntate, ci siamo noi ad entrare dalla panchina. Avremo una puntata però a più pronunciato carattere musicale. Occhio, o meglio, orecchio ai testi. Sono tutti a tema sport. Bentrovati in antenna da Raffaella Bucci. Da una Raffaella ad un Raffaello, così è soprannominato il centrocampista Roberto Baggio. Gioco elegante, fluido, vincente. Il vicecampione del mondo è stato eletto nel 1999 dal World Soccer il miglior calciatore italiano del XXI secolo ed è pallone d'oro nel 1993. 205 gol segnati, 2 scudetti, una Coppa Italia, una Coppa UEFA e il Divincodino.
4: Più di 20 anni non

Era tutta la partita. Era nel raggio di sole che incendiava i tuoi sogni di bambino. Era nel vento che spostava il tuo codino.

0: Italia, anzi amatissimo e famoso nel mondo. Baggio è testimonial in varie campagne pubblicitarie in cui si ricrea quel disgraziatissimo rigore dei mondiali 94. Protagonista ed ispiratore di fumetti, opere teatrali, il nostro vanto calcistico è stato omaggiato anche nel celeberrimo cartoon Ollie e Benji.
1: Sono un grande falso mentre fingo l'allegria.

0: uno dei più grandi piloti del suo tempo. Nessuno correva come lui sul bagnato. Ayrton Senna, bello, generoso, icona della Formula 1. Record di pole position dal 1989 al 2006. 6 vittorie sulla pista di Monte Carlo e 41 gran premi vinti. La curva del tamburello di Imola gli fu fatale.
1: Il mio nome è Ayrton e faccio il pilota. E corro veloce per la mia strada, anche se non è più la stessa strada, anche se non è più la stessa cosa, anche se qui non ci sono piloti, anche se qui non ci sono bandiere, anche se qui non ci sono sigarette e birra che pagano per continuare. Per continuare poi. Cool.

0: Amori della Sound Edition di Sportingo, sorseggiamo un tè freddo prima della seconda parte. A prestissimo, sempre qui sulla vostra radio preferita, in collegamento con la redazione di 7va.fm.
1: From 7va.fm/altiradio.
2: Dalla redazione di 7va a Roma.
3: Ciao, sono Simona Sorbara. Potrai ascoltare una volta a settimana sulla tua radio preferita Sporting Go. In 30 minuti il racconto delle imprese sportive più importanti attraverso la voce dei giornalisti sportivi più autorevoli. Sporting Go, l'accento sullo sport.
0: Nessun cambio di formazione per il secondo tempo di questo match di Sporting Go. Ovviamente però Chico Catenacci, Simona Sorbara, Fabrizio Gerolla, Fabio Cantelmo e Leo Menegazzi torneranno in campo prestissimo. Oggi proseguiamo con musica sportiva. 1990, l'Italia canta, l'Italia ci crede, ma otteniamo solo il terzo posto nella classifica dei mondiali. L'Italia crede in lui, Salvatore Schillaci. Solo 8 anni prima faceva volare il Messina dalla Serie C alla B. Pallone d'oro Adidas, scarpa d'oro Adidas come miglior capocannoniere.

che Antonello Venditti sia un grande amante del calcio e della magica Roma lo sappiamo tutti. L'inno scritto per la squadra è nel 1999 un omaggio in note all'allenatore Zeman, di cui ne apprezza lealtà, integrità e grinta.

ricca del mondo negli Stati Uniti d'America. Ma davvero? Davvero? Si giocò dal 17 giugno al 17 luglio del 1994 e fu vinta dal Brasile dopo aver sconfitto l'Italia in finale ai rigori per 3-2. E tutto il mondo si chiedeva: ma davvero il calcio negli Stati Uniti? Non il rugby? Non il football? Il calcio? Se lo chiedevano anche Elio e le storie tese.

0: termina qui questa edizione di Sporting Go Sound Edition. L'appuntamento è fissato per la prossima settimana alla stessa ora, sempre qui sulla vostra radio del cuore, per Seteva.fm, Alte Radio, Raffaella Bucci.
1: From 78.fm/Alti Radio.

che però ha corso le distanze dalla posizione 25 New Entry di 7 giorni fa, conquista già la posizione 19, brano destinato ad andare molto molto in alto nella nostra graduatoria. Next Generation continua con la posizione numero 16,

Wrong Way Home, Brenda James al numero 7. Ci lasciamo in apertura di Zona Poker in compagnia di Anita Walker e questa sua incredibile Volume Nights, dandoci appuntamento a 23 ore e 30 circa per un altro aggiornamento con la nostra Next Gen Radio. Nate logo da Chico.

0: From 7 Bar FM barra diagonal Alter Radio Albo Day.
1: From 7 Bar FM Alter Radio All Go Day.
0: From 7 Bar punto FM barra Alter Radio All Go Day.
2: From 7 Bar punto FM Alter Radio All Go Day.
0: From 7ba.fm/Alter Radio All Go Day. From 7ba.fm/Alti Radio.
3: Eccoci qui al solito orario in cui Algo Day è fissato sulla vostra antenna di fiducia, il quotidiano che fa un po' una finestra, la apre, la spalanca più che altro su vari argomenti. Gli argomenti per cui io preferisco intervenire sono sicuramente quelli musicali, è così che io nasco. Ultimamente Algo Day si sta interessando anche molto di sport, però quello che è il focus principale, lo sapete, è la musica, e soprattutto abbiamo il piacere di avere un grande artista, questo numero, davvero un personaggio originale nelle sue composizioni, nelle sue esecuzioni. Lo abbiamo conosciuto dal vivo recentemente a Roma nel corso dell'EDM Contest di Mario Greco, e naturalmente vediamo se c'è in linea. Si tratta di Alberto Cannatella. Pronto?
4: Ciao, come va?
3: Ciao, bene Alberto. Stavo vedendo su Google che insomma abbiamo più di 11 minuti di distanza, meglio il rendezvous a Roma, così come è stato nel corso di quel fantastico pomeriggio, no?
4: Certo, certo.
3: Perché stiamo parlando con Agrigento.
4: Sì, sì, un paesino vicino a Agrigento, Cianciana.
3: Cianciana, che in effetti si raggiunge a qualche chilometro, però sto vedendo che sei molto legato, come ogni siciliano, alla tua isola, la più grande del Mediterraneo, che è poi tra l'altro la culla di tanti artisti. Qual è la tua relazione, il tuo rapporto con l'isola?
4: Io sono veramente molto ma molto radicato. Ho pure rifiutato lavori per non andare via dalla Sicilia, proprio sono uno di quelli che lotta per restare.
3: Fai bene, perché tanto poi dopo le tue capatine in continente, no, così come dite, le fai, e quindi è tutto ok, già che è proprio quello che io ho negli occhi delle mie escursioni siane, non sono state tantissime, anche un po' tardive, devo dire, proprio la ricchezza dei colori, no? Quando uno viene, proprio quando ritorna, ancora gli occhi pieni dei colori che ha vissuto. Però dobbiamo parlare non di immagini ma di suoni, perché hai un percorso musicale davvero incredibile, nel senso che sei partito come tutti con dei singoli, poi no, la sofferenza, perché quando non si tirano fuori i singoli ma si mettono insieme per raccoglierli in un intero album, c'è molta più attesa spasmodica, un po' di impazienza, o no?
4: Sì, è la voglia, certo. Io comunque nasco come batterista, comunque ho iniziato un pochettino a suonare la chitarra, cioè la strimbello, dico sempre così, la strimbello, lo suono tanto per riuscire ad accompagnarmi nei miei live. Comunque sì, come dici tu, a volte si è accorto di idee, e quindi più che altro anche di tempo per poter mettere su carta quello che si pensa.
3: Sì, in effetti poi sono molti, no, gli artisti che arrivano dalla sezione ritmica, che in qualche maniera sono guardinghi, osservano, poi non ce la fanno più e passano a uno strumento come il piano, come la chitarra, proprio perché si avvicinano a una loro storia compositiva, e quindi però tutto ciò che hanno, no, accumulato, hanno osservato, poi dà sempre dei grossi frutti. Abbiamo delle grosse esperienze di grandissimi artisti che hanno un po' il tuo percorso provenendo proprio dalla sezione ritmica.
4: Sì. Infatti ricordo, io quando avevo delle band, ho avuto una cover band dei Muse, avevo fatto comunque blues, jazz, tante genere, e avevo sempre i miei colleghi, non si limitavano, studiavano tipo il brano proprio per com'era. Io con la batteria invece mettevo sempre un po' di mio, mi sono sempre stato così, quindi c'era qualcosa fin da piccolo che mi sformava dentro, diciamo, che volevo esternare il mio. Quindi quando mi sono messo con la chitarra ho iniziato a fare musica mia.
3: C'è sempre uno spazio di improvvisazione, all'originalità, alla creatività vera e propria. Tra l'altro un excursus, un trascorso molto ben ricco di grande formazione, però anche una certa ironia, e direi di passare a un pezzo davvero molto solare che è intitolato Notte Zingara. Lo ascoltiamo?
4: Sì.
3: Eccolo qua, che

0: naturalmente su tutti quanti i nostri profili, setteva.fm aggiorna sempre su tutto quanto. Tra l'altro Alberto lo troveremo protagonista in uno dei numeri in preparazione per quanto concerne il bouquet di Sia Moda Magazine, però adesso ce l'abbiamo qui e vogliamo conversare sicuramente con lui. Oh, Notte Zingara, innanzitutto ci devi presentare una per una tutte le ballerine coloratissime. Si agitano bene.
1: Allora, io sono un grande fan delle donne. Nel senso che comunque le apprezzo, infatti scherzando sempre con gli amici dico, le donne sono sempre superiori a noi uomini, perché noi abbiamo un neurone e loro minimo tre. Comunque no, infatti ci tengo a precisare proprio questo, che Notte Zingara potrebbe sembrare un brano maschilista, lo sai, tipo, e invece no, comunque se uno ascolta bene le parole, perché anche se è un brano, è una hit estiva, comunque io la morale la metto sempre dietro, che sono un tipo la morale, va?
0: Spiega, perché io mi sono distratto con le immagini, perché là a un certo punto dici anche la notte tra una bionda e una mora, però dopo insomma questo qua si innamora decisamente di una, no?
1: Certo, sì, è quell'amore estivo che magari uno inizia scherzando, dai, vogliamo vestire, e comunque poi alla fine ci resti male.
0: Beh, insomma, tutti noi abbiamo sicuramente nel cassetto un amore estivo che avremmo voluto, forse siamo riusciti ad allungare oltre il 30 di settembre. Sono delle storie belle quando riesco, c'è un bel col buco veramente.
1: Proprio un amore zingaro.
0: Che diventa poi insomma un amore rosso fuoco e romantico, ed è anche bello così, no? Oh, poi tra l'altro invece una song che proponiamo adesso, dove si parla di si parla di goodbye, auf Wiedersehen, e per quanto riguarda l'italiano come parola classica ha messo il vaffan, che è stato un po' sdoganato, io non lo pronuncio per intero questo pezzo qua, vuoi spiegarlo in due parole?
1: Allora, in teoria un invito a godersi comunque la vita e non stare a giudicare chi magari si sta divertendo. Un po' gira sempre lì fra comunque storie d'amore che vengono criticate, oppure qualsiasi cosa che comunque ti porta un sorriso sulle labbra, se ti fa stare bene lo devi fare, fregandone te, appunto, come dice il titolo del brano, di chi ti giudica. Tutto questo, diciamo. Quindi addio, goodbye, auf Wiedersehen.
0: E allora fa fan. E poi il seguito si sa. Allora eccolo qua, Alberto Cannatella con questo pezzo.

0: divertente sicuramente, però appunto con una sua morale, come Alberto ci ha spiegato prima di ascoltare questo pezzo. Tra l'altro, Alberto, in un prelancio sulle nostre riviste sei proprio lì sul set di questo Vaffan, perché lì c'è la famosa costa, no, che ha delle rocce sempre coloratissime, e in questo caso quasi bianca candida, no, di un bianco, sì, sì, bianco ovoriato.
1: Questo posto si chiama Punta Bianca. Un posto, una riserva naturale bellissima che si trova nella zona sempre dell'Agrigentino, Marina di Palma, questa zona alicata. È un posto veramente fantastico. Vi invito tutti ad andarlo a visitare.
0: Eh beh sì, è molto famoso con questo punto di bianco particolarissimo. Ma ripeto, chi non vorrebbe visitare la bellissima Sicilia in ogni suo singolo centimetro? Alberto, ti ringraziamo per essere stato con noi. Tra l'altro, speriamo di poterti avere spesso. Vogliamo sapere tutto sulle tue novità. Naturalmente le conosceremo sfogliando il bouquet di Siamo da Magazine su setteva.tv. Tutti gli aggiornamenti ci saranno. Tra l'altro, su setteva.tv sarà possibile anche rivedere il montaggio dei due video. Però, oppure cercate Alberto Cannatella su YouTube ed è la stessa cosa.
1: Sì, sì, sì, Alberto Cannatella Official in tutti i social mi trovate.
0: Benissimo, alla prossima, molto presto, non tardare con darci le news, va bene?
1: Ok, grazie a tutti, Cesaro.
0: Io ringrazio Alberto Cannatella.

0: ancora un altro numero di Algodeo, te lo da Circo Catenacci.
1: From 7va.fm/altiradio. Algodeo. From 7va.fm/altiradio.

0: Music Fantasy è giunto al termine. Vi siete divertiti? A risentirci al prossimo appuntamento.
1: Avete ascoltato Music Fantasy by Walter Filardi. Music Fantasy è una produzione Radio RTZ.

0: Giornale Radio News.
1: Buon pomeriggio e bentrovati su Giornale Radio. I titoli. Netanyahu sta valutando una sospensione dei raid sul Libano, decisiva la telefonata di Trump. Amministrative verso un 3-3 nei 6 capoluoghi di provincia in cui ieri e oggi si è votato per i ballottaggi. Nonostante i timori per la chiusura dello stretto di Hormuz, l'economia italiana regge, lo sostiene Confcommercio. Formula 1, la Mercedes e l'Italia si godono Kimi Antonelli nel Principato, quinta vittoria di fila e record storico.
0: Giornale Radio News.
1: Bentrovati su Giornale Radio, in studio Nicola De Muro, in redazione Daniele Obaldi, per lo sport Gerardo De Vivo. La crisi tra Israele e Iran sembra entrare in una fase di parziale raffreddamento dopo una nuova telefonata avvenuta in mattinata tra Benjamin Netanyahu e Donald Trump. Fonti israeliane fanno sapere che il governo sta valutando la sospensione delle operazioni militari contro l'Iran. La mossa arriva mentre da Teheran giunge un segnale speculare. La Repubblica Islamica ha annunciato la cessazione delle proprie azioni contro Israele, sostenendo di aver già inflitto una risposta dolorosa. Secondo il presidente iraniano Pezeshkian, l'Iran non abbandona né i negoziati nel campo di battaglia. La tensione era esplosa ieri sera quando l'Iran aveva lanciato missili contro lo Stato ebraico in risposta ai raid israeliani in Libano. L'esercito di Gerusalemme aveva replicato colpendo in Iran i sistemi di difesa aerea nell'ovest e nel centro del paese. Nel caso di ritorno delle ostilità, i Pasdaran e soprattutto gli Houthi, alleati dell'Iran nel Mar Rosso, avevano minacciato la chiusura dello stretto di Bab el-Mandeb, meno noto di Hormuz, ma altrettanto strategico per il commercio mondiale. Sentiamo in dettaglio.
2: 70 miglia nautiche di lunghezza, circa 130 km e 20 miglia, quasi 40 km di larghezza, nel punto in cui si fanno più vicine le coste del Corno d'Africa e dello Yemen, nella punta meridionale della penisola arabica. Questo è il delicato collo di bottiglia di Bab el-Mandeb, che collega il Mar Rosso al Golfo di Aden e quindi all'Oceano Indiano, con un ruolo strategico globale. Vi transita il 12% del commercio mondiale di petrolio via mare. Sono molti gli analisti che mettono in guardia su una chiusura che costringerebbe le navi mercantili a circunnavigare l'Africa. Per sbarrare la strada Bab el-Mandeb basta minare il breve tratto di mare dove lo Yemen fronteggia Eritrea e Gibuti. A complicare la viabilità nello stretto l'isola di Perim, nota anche come Mayun, che rimane sul lato yemenita, mentre poco più a sud, al largo di Gibuti, fanno altra barriera le isole dei Sette Fratelli. Anche se la sua importanza strategica balza in avanti con l'apertura del canale di Suez nel 1869, per secoli Bab el-Mandeb è stato un percorso chiaro, con un grande ruolo per i francesi e poi per i britannici della Compagnia delle Indie, peraltro da sempre ritenuto un tratto di mare pericoloso per venti secche e correnti, tanto che il suo nome significa porta delle lacrime. Per Giornale Radio, Daniela Ubaldi.
1: Nuova impennata di tensione nel conflitto russo-ucraino dopo che un caccia della NATO ha abbattuto un drone russo entrato nello spazio aereo lettone. Ieri il vertice di Londra, dove Zelensky e tre leader europei, il britannico Starmer, il tedesco Merz e il francese Macron, hanno discusso un piano in 5 punti che prevede il congelamento del fronte e nuove garanzie di sicurezza per l'Ucraina. Intanto sul terreno Kiev ha colpito il porto di Novorossiysk e la Crimea, dove è stato ucciso il macchinista di un treno. Mosca afferma di aver abbattuto centinaia di droni ucraini, mentre con nuovi raid, soprattutto su Sumi, la Russia ha provocato almeno 6 vittime. Le amministrative, centrodestra verso la vittoria ad Arezzo, Lecco e Macerata, centrosinistra avanti a Chieti e Agrigento, mentre a Trani è testa a testa. I seggi si sono chiusi alle 15 per i ballottaggi delle elezioni amministrative. Interessate 12 regioni, 41 i comuni coinvolti, in forte calo l'affluenza alle urne che si è attestata intorno al 52%, circa 8 punti in meno rispetto al primo turno. Il senatore di Forza Italia Francesco Silvestro è accusato di violenza sessuale da una imprenditrice. La Procura di Roma ha ricevuto il fascicolo di indagine da un altro ufficio giudiziario dove la donna aveva presentato denuncia. Dunque il senatore indagato per violenza sessuale e un carabiniere per tentata violenza privata. Nel fascicolo sono agli atti le parole con cui la donna riferì di aver subito lo scorso anno abusi nello studio di Silvestro nel palazzo di San Luigi De Francesi. Dopo un anno di sofferenze e di terapia l'imprenditrice si sarebbe decisa a presentare denuncia. Silvestro si è scusato per le parole usate dopo la prima notizia, ma ribadisce la sua estraneità ai fatti. Nonostante l'instabilità geopolitica internazionale, l'economia italiana tiene, lo sostiene l'ufficio studi di Confcommercio presentando un rapporto in vista dell'Assemblea Generale della Confederazione per mercoledì 10 giugno a Roma. Sentiamo il presidente Carlo Sangalli.
3: L'economia italiana, nonostante le tensioni internazionali, mostra una capacità di tenuta superiore alle aspettative. L'incertezza resta elevata, ma l'occupazione è ai massimi storici, l'inflazione di fondo è sotto il 2% e le famiglie hanno ancora una buona propensione al consumo. Sono dati positivi, ma occorre rafforzare investimenti e competitività per ritrovare la via di una crescita più robusta e duratura.
1: La vittoria nel Gran Premio di Monaco vale a Kimi Antonelli la quinta vittoria di fila. Il pilota bolognese della Mercedes allunga nel mondiale davanti alla Ferrari di Lewis Hamilton. Prossima tappa, Barcellona.
4: Oggi l'unica persona che poteva fermarmi era me stesso.
5: Apparentemente sfrontato, in realtà didascalico, impossibile fermare Kimi Antonelli, il più giovane di sempre a trionfare tra le strade del Principato, terzo italiano dopo Riccardo Patrese e Jarno Trulli. La quinta vittoria di fila, con l'aggiunta del secondo posto al debutto stagionale, vale per il bolognese della Mercedes il più 66 su Hamilton nella classifica piloti.
4: La strada è ancora lunga, siamo solo alla gara 6 e bisognerà continuare così, se non, anzi, continuare ad alzare l'asticella, però sicuramente stiamo facendo col team un grandissimo lavoro, ci stiamo anche divertendo molto.
5: Adesso, rotta su Barcellona.
4: Un altro weekend completamente diverso, e quindi ogni weekend sarà un'esperienza diversa, bisognerà ritornare come abbiamo finito qua.
5: Per Giornale Radio, Gerardo De Vivo.
1: Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.
0: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
6: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
7: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
8: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
9: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
10: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
11: Lo lascerai, prima o poi.
10: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
12: Chiudi gli occhi, che note sono?
13: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
14: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
15: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
14: Un thriller emozionante.
16: Scordatelo, ho chiuso.
14: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
17: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
18: Io sono solo un accordatore.
14: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.

0: Sette va, racconta cosa fai per farlo sapere in giro. Sette va, sfoglia dove andare.
1: Dalla redazione di Sette va, Arma con Jafar Tatikan, DJ.

0: verso la stagione calda e più abbiamo le Sound Edition, le Summer Edition, spesso in edizione catwalk, ma comunque con ospiti in generale. Avremo anche bellissime donne, perché prosegue il countdown verso Fiuggi e ne parleremo con uno degli ospiti d'onore di questa manifestazione. Poi ne sapremo di più anche con Valerio Nobli, che interverrà in telefonica anche lui. Lari, ben trovati in antenna a tutti quanti voi da Chico Catenacci. Mi ha fatto uno scherzo perché ha cambiato la foto del profilo, e l'altra volta ho impiegato 5 minuti per cercarlo perché aveva un turbante in testa. In effetti siamo collegati proprio con il circo Rolando Orfei, perché Crassim si occupa di attività circensi. Dovrebbe essere in linea. Crassim, ci sei?
1: Eccoci, ciao a te e a tutti gli amici ascoltatori, ciao.
0: Benvenuti. Ciao, grazie per aver accettato questo invito, perché tu sei un ospite d'onore, però so che le mani in pasta, ne sai qualcosa in più di me, di questa cosa che si sta ormai avvicinando, no? Una bellissima kermesse a Fiuggi dedicata al grande Lucio Nazionale.
1: Eh sì, assolutamente. Allora, io sono molto legato a questa manifestazione Emozioni Live, organizzata da Ferruccio Longo, perché è stato il mio primo produttore televisivo nel 2012, ed ecco che ci lega una bellissima amicizia con lui che va avanti da tantissimi anni, e quando riusciamo a combaciare gli eventi, ecco che ci ritroviamo e organizziamo questi eventi insieme. Ed è sempre un piacere farli.
0: Ecco, quindi vabbè, io ti becco lì al circo, abbiamo fatto anche fatica a trovare un angolo tranquillo, perché lì è una città sempre, no?
1: Bravo, in movimento. È un villaggio, sempre in continuo movimento.
0: E quindi tu di che cosa ti occupi in particolare?
1: Io presento lo spettacolo qui, e a volte anche Valerio Nobili presenta, insomma, siamo i presentatori dello spettacolo, facciamo i numeri, c'è tutto uno show da vedere, ovviamente. Siamo in giro per l'Italia in questo momento, e quindi invitiamo tutti gli ascoltatori a venirci a trovare. Il circo Rolando Orfei, facilmente trovabile su internet.
0: Rolando Orfei, della grande famiglia Orfei, che diciamo è quella più prestigiosa, scherziamo.
1: La grande dinastia, la dinastia Orfei è unica.
0: Altro che. Allora, ascoltiamo anche un po' di musica, perché sai che questa è una classifica dance, dobbiamo dare anche i numeri in tutti i sensi, e allora
1: Bravo.
0: Tra un po' torneremo a microfoni aperti. Perfetto.
1: Assolutissimo.

aperti i microfoni, siamo collegati con oltre 80 radio in tutta Italia, tutta Europa, e come sapete abbiamo qualche emittente anche al di là dell'oceano. Siamo in Oceania, siamo in Nord e Sud America e insomma salutiamo come sempre con una corsia preferenziale gli amici lontani. Niccolò Carosio parlava di quelli vicini e lontani, ne abbiamo uno a metà strada. Se avete perso il primo segmento, è con noi Krassim, questo poliedrico artista, e lo stiamo contattando direttamente dal circo di Rolando Orfei, che è itinerante, non si ferma mai. Lo spettacolo circense è uno dei più affascinanti, no? Che si possano

0: team?
1: Beh, noi cerchiamo sempre di fare tutto da vivi, che è meglio, poi in futuro. Assolutamente sì, è tutto dal vivo in una bellissima location che ci ospita da anni, quella di Chiuggi, e siamo benissimo lì, quindi ecco che confermiamo sempre questa tappa che è unica del suo genere per l'ospitalità da parte del comune, ma soprattutto della popolazione che veramente ci dimostra tutto il suo affetto ogni volta che organizziamo gli eventi di Affiucci. Voglio dire a tutti i ragazzi e le ragazze in ascolto che per partecipare bisogna telefonare al seguente numero 327-736-5291. Ripeto, 327-736-5291, in maniera tale che si può chiedere informazioni per l'iscrizione e tutto quanto.
0: Eh beh, insomma, grazie di averci dato questa preziosa informazione, perché so che ci sono tantissimi iscritti, però so che il patron ci tiene molto ai giovani, mister Ferruccio, e quindi più ne sono, certo, più cerca di accontentarli, quindi riesce, certo, poi dopo a collocarli.
1: Loro mandano il provino, poi c'è chi di dovere che ascolta i provini. Qualora sono validi, poi vengono ricontattati nuovamente, perché ovviamente le richieste sono tantissime, però giustamente bisogna cercare di dare quanta più qualità possibile e soprattutto anche un livello proprio canoro che deve essere sempre all'altezza di questi eventi. Poi parliamo di un premio prestigioso, proprio quello dedicato a Lucio Battisti. Questa è una semifinale, poi ci sarà la finalissima in autunno, e penso molto probabilmente che si farà nella città proprio della musica, in questo caso Napoli, dove proprio abbiamo avuto una richiesta fortissima dalla città partenope, quindi ecco che ci farà un gran piacere, la faremo in teatro e non vediamo l'ora, perché anche Napoli ha delle risorse uniche nel suo genere, soprattutto poi nel mondo dell'arte, dello spettacolo, della cultura. Ecco, Napoli si presta al 100%, noi siamo solo che onorati di poter portare la finalissima poi lì a Napoli.
0: E allora, Crassimi, io ti ringrazio per aver accettato il nostro invito, so che sei indaffaratissimo e devi anche scappare, noi adesso

0: tanto ci vediamo lì a Fiuggi, non ci sono
1: problemi. Assolutamente, non mancherà, c'è un bel caffè pronto allora.
0: Ciao Krastin, grazie ancora.
1: Grazie a voi e venite al circo, mi raccomando.

0: Beh, insomma, noi che facciamo questa cosa qua abbiamo la forza del divertirci perché è un lavoro creativo, però veramente certe volte, soprattutto quando è che arriva la stagione calda, si lavora davvero giorno e notte, proprio come recita questo pezzo, incluso nella colonna sonora ufficiale del film che riguarda Michael Jackson e che ha avuto successo, con la particolarità che Michael è interpretato da suo nipote. Grande opera, insomma, tutti ne hanno parlato bene, però non dobbiamo parlare di Michael Jackson, l'abbiamo fatto tante volte. Adesso in effetti mi dicono dalla regia che abbiamo beccato anche il numero di Valerio Nobili, ma con Crassim è stato un gioco da ragazzi. Allora Valerio, ci sei pronto?
1: Eccomi, ciao a tutti.
0: E beh, insomma, continua vorticoso il countdown perché...
1: Esatto. E manca veramente poco al 21 giugno per il grande evento Emozione Live 2026 e ci saranno tantissime sorprese con dei cantanti pazzeschi con un talento unico, e la cosa particolare è che molti di loro provengono anche dal programma televisivo che conduco io, che è uno show musicale che sta avendo molto successo in tutta l'Italia a livello nazionale ed è Stai con me Talent. E quindi che altro dirti, le sorprese non mancheranno per questo, per questa stupenda manifestazione.
0: Eh beh, abbiamo questa sinergia, no? Esatto, dove un po' tutto, esatto, quanto si avvicina, quindi l'esperienza del grande Ferruccio che tiene molto ai giovani, e sarà sicuramente, esatto, una serata.
1: Aldo Ferruccio Longo, poi sì, c'è la fantastica Tammy che sarà la madrina dell'evento e poi ancora tantissimi ospiti e tantissime sorprese, tutto accompagnato da una musica pazzesca, perché ci saranno veramente dei grandi, dei grandissimi talenti che ci emozioneranno.
0: Allora Valerio, facciamo così, sentiamo un disco, poi cerchiamo di estrapolarti qualcosa che potrai spoilerare, va bene?
1: Qualche piccolo spoiler.
0: Ok.

se ci sono le altre puntate, perché la DJ Kay va in onda tutti quanti i giorni della settimana. In effetti abbiamo al microfono Valerio Nobili, che presenterà

0: emergente, perché conduce anche televisivamente una bellissima e conosciutissima manifestazione, e quindi ce ne saranno davvero da sentire, perché la qualità è elevata, perché c'è questo sottobosco, no, di ragazzi che davvero si impegnano, hanno una forte creatività, ed è giusto che ci siano delle vetrine importanti che li ponga in risalto, giusto?
1: Esatto, hai colto perfettamente il segno, perché ci sono moltissimi giovani che hanno un talento pazzesco che non riescono a farlo risaltare e a farlo conoscere al grande pubblico, e delle manifestazioni come Emozione Live è proprio ciò che è più giusto per loro, per esaltare le proprie doti e per farsi conoscere, perché è giusto che dei giovani talenti escano allo scoperto. Quindi le emozioni non mancheranno, sono state fatte delle selezioni, e quindi l'unica cosa che ti posso dire è che ci sarà sul palco molto molto talento, oltre poi a, come già ti stavo anticipando prima, moltissime sorprese, perché ci saranno collegamenti, ospiti, video saluti da parte di personaggi del mondo dello spettacolo, quindi sarà un purpurì di emozioni. Quindi preparatevi, perché il 21 giugno si avvicina.
0: Non mancheranno neanche le modelle, perché il presidente Ferruccio, Mister Ferruccio mi ha detto: guarda Chico, fai venire tutte le modelle di Venere d'Europa il più possibile. Esatto. Quindi
1: il tutto, oltre al talento, alla bellezza maschile che non mancherà, non mancherà anche la bellezza femminile, con delle modelle pazzesche. Quindi che altro dirti? Il talento c'è, la bellezza per tutti c'è, non potete assolutamente mancare, e noi aspettiamo anche te, sappilo.
0: Grazie veramente, non mancherò, perché avremo delle situazioni radiofoniche, perché metteremo la radio, no, al servizio di questa bella manifestazione dedicata al grande Lucio Battisti. Grazie per aver accettato questo invito, perché so che sei davvero presissimo ormai il countdown.
1: Non ci fermiamo mai, poi come ti stava anticipando Grassim, la grande finale sarà a Napoli, quindi in uno scenario pazzesco, quindi guarda, stiamo organizzando il tutto, non ci fermiamo mai.
0: Benissimo, grazie ancora Valerio, ciao.
1: Grazie a te e grazie a voi e grazie a tutti i radio spettatori, perdonami.

20 e 21 giugno, ma soprattutto la gran serata del 21 giugno a Fiuggi. E beh, prima Krastim scherzava sul live, sulla musica dal vivo, ma in effetti a Fiuggi davvero si ha una vita in perfetta salute per via delle terme.

Tempo generalmente stabile sull'Italia grazie all'anticiclone, ma all'estremo nord non mancheranno alcune precipitazioni. In mattinata nubi in aumento sui settori di nord-ovest, con qualche pioggia relegata solo ai rilievi più settentrionali. Cielo sereno o poco nuvoloso altrove. Nel pomeriggio instabilità diurna sui rilievi alpini con possibili temporali, in particolare tra Trentino Alto Adige e Friuli Alto Veneto. Splenderà il sole invece sulle aree pianeggianti al centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.

0: Yes, of course.
1: We do? Mm-hmm. Okay, okay. Yes. All right.
0: You're welcome.
2: Il disco ora musica della settimana è Virale 2.0 di Katia Zaia.

0: tutte le novità del panorama internazionale con Alberto Prisco.
1: Siamo pronti per un nuovo episodio di Rock Wave, un abbraccio molto forte da Alberto Prisco. Oggi una puntata speciale, in quanto non ci occuperemo della solita playlist con i brani in uscita, ma faremo un vero e proprio viaggio nel tempo, andando a riascoltare brani molto conosciuti, altri forse un po' meno, in versioni un po' recenti. Il primo brano è datato 1958, canzone di James Brown.

Cat Power, nome d'arte di Chan Marshall, classe 1972, nata in Georgia. Tempo fa ha fatto anche un album di cover di Bob Dylan, e Bob Dylan lo ritroviamo ricantato dal grande Bruce Springsteen in questa versione di un pezzo arcinoto del 1964 dal titolo Chimes of Freedom, il boss.

0: Resta in contatto con Rock Wave. Scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.
1: Bruce Springsteen ha eseguito una cover di Chimes of Freedom di Bob Dylan dal vivo a Manchester in Inghilterra il 14 maggio 2025. Questa performance è stata l'ultima canzone della serata e la sua prima esecuzione di questa canzone dal 1988. Ricordo che Chimes of Freedom è un brano di Bob Dylan del 1964, faceva parte dell'album Another Side of Bob Dylan, testo molto importante che celebra la libertà e la solidarietà verso gli oppressi. Ora un brano di un anno seguente, nella versione originale del 1965, Tracks of My Tears, brano di Smokey Robinson and the Miracles, lo ascoltiamo in questa versione ancora dal vivo del grande Ryan Adams.
2: People say I'm alive for the party. Thank you.

0: Wave.
1: Tracks of My Tears, brano di Smokey Robinson and The Miracles, pubblicato originariamente nel 1965, è uno dei più grandi successi della Motown. Ryan Adams, nato nella North Carolina, già componente dei Whiskey Town e una carriera da solista importantissima, ha presentato questo pezzo in versione live. Questo brano è uno dei più famosi della Motown e Ryan Adams l'ha presentato live a Newcastle nel 2023 e poi pubblicato in una raccolta nel 2025, anche se era uscito come singolo. Continuiamo con questo excursus su brani famosi del passato in versioni recenti. Questa è una canzone dei Beatles, forse non una delle più note, e si intitola Rain, brano del 1966 pubblicato come lato B di Paperback Writer. Lo ascoltiamo in questa versione di un'artista americana, classe 1953. Si chiama Lucinda Williams. Rain.

Lucinda Williams con questa cover dei Beatles dal titolo Rain, un brano magari non tra i più famosi dei Beatles, anche se però molti artisti la eseguono dal vivo durante i concerti quando improvvisamente inizia a piovere. Ricordo anche U2, tempo fa avevano pubblicato una versione live di questo pezzo. Il brano è inserito in un album di cover dei Beatles registrato ad Abbey Road e non poteva essere diversamente per questa artista classe 1953 che durante il periodo del Covid dalla sua abitazione ha omaggiato artisti importantissimi come i Rolling Stones, Bob Dylan, Tom Petty, la musica country, il soul e non potevano ovviamente mancare i Beatles. Però tutto questo dopo il Covid, visto che è stato registrato in Inghilterra. Paul Weller invece ha omaggiato i Bee Gees con questa versione di un brano struggente dal titolo I Started a Joke, brano inserito in un lavoro di cover. Paul Weller.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Il grande Paul Well ha ripreso questo pezzo dei Bee Gees del 1968 in questa versione inclusa in un album di cover intitolato Find El Dorado, che raccoglie un po' i brani che hanno segnato il suo percorso come artisti come Kinks, Richie Evans, Brian Protreau. Questi invece sono i Lumineers con Sugar Mountain di Neil Young.

0: Sugar Mountain è una canzone di Neil Young scritta il 12 novembre 1964 durante il suo 19° compleanno. È stata registrata nel 65 e poi pubblicata nel 1968 come lato B di The Loner. È una riflessione nostalgica sulla giovinezza. Questa versione di Lumineers è stata inserita in un progetto che ha coinvolto anche Steve Earle, Eddie Vedder, i Doobie Brothers, Fiona Apple e tantissimi altri. I proventi sono stati destinati alla Bridge School in California, progetto che il grande Neil sostiene da tantissimi anni. L'album si intitola Heart of Gold, The Songs of Neil Young, e vi consiglio magari di andarlo a riprendere anche se è uscito da un po' di tempo. Tornando in Lumineers, ricordo che il loro album, uscito nel 2025, si intitola Automatic, pubblicato per celebrare i 20 anni di carriera di questa importante formazione americana.
1: Stai ascoltando Rock Wave, playlist condotta da Alberto Prisco.

Carry On, il brano d'apertura dell'album Déjà Vu di Crosby, Stills, Nash & Young, brano scritto da Stephen Stills per un lavoro pubblicato nel 1970. È un brano che fonde due canzoni, tra cui Question di Buffalo Springfield, e include una jam session improvvisata al momento. L'abbiamo riascoltata grazie a questo trio britannico che si chiama Wandering Hearts, che l'ha reinterpretato con le voci di Tara Wilcox e Cass Whiffin. Hanno fatto un album nel 2025 che si intitolava proprio Déjà Vu, dove hanno rifatto tutte le canzoni del supergruppo americano, anche se Nash è ovviamente inglese. Continuiamo con una band che si chiama Cattle and Kane, ci fanno riascoltare Wild World, un brano del 1970 di Cat Stevens, incluso nel lavoro bellissimo T for the Tillerman. Cattle and Kane.

una cover che ha sicuramente mantenuto l'essenza dell'originale di Cat Stevens, si chiamano Kathleen Kane. Pensate che il loro nome l'hanno preso come omaggio ai Go-Be Twins, band mai dimenticata australiana, perché era un loro brano del 1983. Questa versione di questa canzone del 1970 è stata incisa da questa band indie folk inglese in un album che si intitolava Covers, che conteneva anche altre cose molto molto interessanti. Spero che questa puntata vi stia piacendo, una puntata che ogni tanto facciamo, prendiamo delle canzoni del passato e le facciamo riascoltare in reinterpretazioni decisamente più recenti, come quella che segue, una canzone mai dimenticata di David Bowie, si intitola Ziggy Stardust, nella versione degli Easy Star All Stars.

0: Rock Wave, l'onda del rock.
1: Un tributo a Ziggy Stardust in questa versione reggae degli Easy Star All Stars. Hanno rifatto completamente quell'album clamoroso del 1972, hanno aggiunto anche qualche altro brano di David Bowie da album usciti successivamente. Per questa band, che non è nuova a progetti del genere, hanno rifatto completamente Dark Side of the Moon, OK Computer, addirittura interamente l'album Thriller, però hanno anche due album pubblicati con canzoni originali di questa band che, lo ripeto, si chiama Easy Star All Stars. Da Bowie ad un suo grande amico, ovvero Lou Reed. Questa è una delle sue canzoni più celebri, sempre 1972, contenuta nell'album Transformer, si intitola Perfect Day. Ci ascoltiamo da una band californiana di San Marcos che si chiama Endless Blue, Perfect Day.

Grande pezzo di Lou Reed, Perfect Day, una delle sue canzoni più famose, l'abbiamo riascoltata da Laura Hill e Nick Mitchell, ovvero gli Endless Blue, da un album che si chiama Live from Garage, perché l'hanno registrato interamente nella casa di Mitchell, con arrangiamenti minimali e molto intimi per una band che normalmente si muove su atmosfere, su sonorità trip hop, con sperimentazioni tra elettronica e jazz, però hanno fatto quest'album di cover con un approccio diverso alla loro musica. Sono 8 brani con 5 cover, tra cui Creep di Radiohead e un altro brano di Lou Reed, ovvero Sweet Jane. Chrissy Hynde, frontwoman dei Pretenders, ha fatto un album di cover dal titolo Duets. In questo caso riprendono un grande successo dei 10cc del 1975 dal titolo I'm Not In Love, insieme a Brandon Flowers, che è il frontman dei The Killers. I'm Not In Love.

Chris Hind, ancora una voce veramente bellissima nonostante la sua età, per questa artista che ha fondato i Pretenders negli anni 80. Lei era americana ma si è spostata in Inghilterra per formare questa band che ha sfornato in carriera tanti duetti, però in questo caso Chrissy si è cimentata in varie cover. Era I'm Not In Love dei 10cc, ma ci sono anche altri duetti interessanti con Dave Gunn, Mark Lanegan, Cat Power, Lucinda Williams, Rufus Wainwright, Julian Lennon, Dan Auerbach e molti altri in quest'album da riscoprire dal titolo Duets Special, uscito nel 2025. Ora Johnny Marr dal vivo, un album intitolato Lookout Live, registrato nel 2024 all'Apollo di Londra per celebrare i suoi 10 anni di carriera solista, dopo la fine ovviamente degli Smiths, con brani della sua carriera solista, alcuni brani del suo progetto Electronic e naturalmente alcuni classici degli Smiths e un paio di cover, una di David Bowie e una di Iggy Pop. Lui è Johnny Marr.

Stai ascoltando Rock Wave, playlist condotta da Alberto Prisco.

brano anomalo nel panorama della musica creata da Paul McCartney erano i Wings, in origine con questa Good Night Tonight, canzone pubblicata inizialmente come singolo fuori da ogni album nel 1979, registrata durante le session di Back to the Egg per questa band fondata da Paul dopo la fine dei Beatles nel 1971. Questa era una versione di una formazione tedesca, una formazione di Stoccarda nata nel 2016, che si chiama Rikas, specializzata in cover in chiave quasi acustica, con dei bassi molto funky e delle chitarre ritmiche in grande evidenza, sempre atmosfere danzanti che rendono poi questo classico rivisitato con un loro stile molto molto particolare. Rikas, quindi, sicuramente una band che seguiremo anche nelle prossime puntate di Rock Wave. Ma ora un classico dei Ramones, si intitola California Sun, ce lo ascoltiamo nella versione di una band di Copenaghen che si chiama The Chains.

0: Il meglio della musica rock.
1: The Chains è un brano portato a successo da Jay Jones, però l'originale era del 1961, poi ce n'è stata un'altra di Riveras nel 1964, arrivata al quinto posto delle classifiche americane, l'hanno rifatta Frankie Avalon, The Crickets, i Dictators e i Ramones nella versione forse più famosa e inclusa nell'album Live Home del 1977. Ma questa è una band garage rock che include anche elementi di reggae e di ska nella propria musica. Si chiamano The Chains. Ora un brano del 1983, Nouvelle Vague, ci fa ascoltare un brano famosissimo dei Lotus Eaters, forse il loro unico grande successo, The First Pictures of You.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Molto bella questa versione stile bossa nova dei Nouvelle Vague di The First Pictures of You, singolo di debutto dei Lotus Eaters nel 1983, incluso poi nell'album No Sense of Sin. Brano ha avuto un grande successo in Europa e resta un classico della new wave inglese. La band Nouvelle Vague è francese ed è guidata da Mark Colley, ma ora un classico dei Frankie Goes to Hollywood. Relax da Trevor Horn.

Trevor Horn, lo ricordo, è uno dei componenti del duo The Buggles, quelli di Video Killed the Radio Stars. Ha fatto quest'album dal titolo Echoes Ancient and Modern, in cui riprendeva alcune delle sue canzoni preferite dall'82 al 2012, e poi con grandi artisti coinvolti, tra cui Tori Amos, Iggy Pop, Mark Almond, e in questo caso, in questa canzone, Toya e Robert Fripp, ha dato vita a quest'album molto interessante. Per quanto riguarda l'originale, è stato il singolo d'esordio dei Frankie Goes to Hollywood, pubblicato nel 1983. Quello che segue è un duo franco-brasiliano nato nel 2012. Si fanno riascoltare in una versione minimale con voce, violoncello e coro il primo singolo dei Bronski Beat dal titolo Small Town Boy. Si chiamano Birds on a Wire.

0: Rock Wave, l'onda del rock.
1: Molto bella e coinvolgente questa versione molto particolare per questo duo formato da Rosemary Stanley e Don Lanena, duo franco-brasiliano nato nel 2012, che si è fatto riascoltare questo brano del 1984, un brano che è diventato un inno nel corso degli anni. Small Town Boy dai bravissimi Bronski Beat. 1988, una ballata scritta da Tracy Chapman, pubblicata nel 1988 nel suo primo album. Il pezzo si intitola Baby Can I Hold You, in questa versione di questa artista canadese che si chiama Charm.

Char con questa versione particolare di Baby I Called You, classico di Tracy Chapman dal suo album Desordio. Cantautrice canadese, classe 1999, ha pubblicato due album in carriera, lavori caratterizzati da queste sonorità acustiche e atmosfere molto delicate che sono emerse anche nella sua particolare versione di questo classico della grandissima Tracy Chapman. Paul Sands invece è un artista che fa parte di una formazione che si chiama Slow Dim, un trio di Boston. Ci fa riascoltare Half a World Away dei Ram.

Arthur Ward Away, grande brano del 1981 dei Ram, faceva parte del capolavoro Out of Time. Questa è la versione di Paul Sands degli Slowed Him da Boston, brano incluso in una cover benefica a sostegno di varie organizzazioni in difficoltà, tra cui quella che si chiama Help Musician, che supporta i musicisti che hanno problemi economici, progetto solidale che unisce musica e impegno sociale. E Carnival of Sorts and R.E.M. Covers Compilation è il titolo di questa raccolta, che consiglio di andare a riprendere, perché ci sono anche altre versioni di brani celebri della grande formazione di Athens. Siamo arrivati alla chiusura di questa trasmissione. L'ultimo brano è un classico del 2000 dei Millencolin, si intitola No Cigar, che ascoltiamo in versione acustica del cantautore punk bresciano che si chiama Gab de la Vega, artista attivo dal 2009. Il brano della band svedese viene riletto in uno stile molto personale ed intenso. Molto bello anche il video, che mostra e cattura l'energia dei suoi live, di questo bravissimo artista italiano, che conclude la puntata di quest'oggi di Rock Wave. Spero che anche questo giro di ricognizione su brani del passato rivisitati in chiave attuale sia stato di vostro gradimento. Io vi mando un grosso abbraccio e vi aspetto puntuali con la prossima puntata di Rock Wave. A prestissimo, ciao.

Rock Wave, l'onda del rock termina qui. Per restare in contatto con noi, scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.

0: per la prima volta, mamma, noi eravamo lì. Quando hai occupato il tuo primo banco, noi eravamo lì. Quando hai dato il primo bacio alla più bella della classe, anche quel giorno eravamo lì con te. Poi ti sei sposato, hai messo su famiglia e indovina un po', noi c'eravamo.
1: E anche oggi siamo con tutti voi. Sì, perché la radio ti fa sempre compagnia, ti mette di buon umore e da sempre promuove le aziende giuste.
0: La radio, con te in ogni momento da ricordare.

0: sono le 22.
1: Se te va, racconta cosa fai per farlo sapere in giro. Se te va, sfoglia dove andare.
2: Dalla redazione di Se te va, Arma con Jafar Staticon, DJ.

accese, e questo è il momento in cui vorremmo che le radio collegate fossero di meno. Perché? Perché ogni lucetta che si accende si alza la temperatura, ma no, che i LED non riscaldano, e anzi noi abbiamo bisogno che l'anima sia scaldata, quindi ogni tanto va fatto il sermone, no? Va fatto il ringraziamento a tutti quanti, gli editori, i direttori, i DJ, i tecnici di messa in onda, tutte quante le componenti di ogni staff, perché le altre radio sono oltre 80.

senza scomodarvi a cambiare stazione, rimanete sempre qua su quella che è la vostra antenna del cuore, la vostra stazione di fiducia, e sapete benissimo che a quest'ora

eccoci qua con Ekaterina DJ, Do You Want Me? Sale ancora di 4 livelli, un poker di posizioni in un solo arco settimanale, è conquistata quindi la posizione 17. Ci spostiamo al

0: abbiamo trasmesso 7 va DJ K7 per 7 va on 7va.it Arma con i Jafar Zadigan DJ
1: from 7va.fm/LT Radio

0: 23.
1: Questa è RAM 7 Vaccio 5. RAM 7 Vaccio 5. It's just the radio, darling. Just the radio when you run away imagination. Just the radio, darling. Just the radio, we could turn away to another station. Dalla redazione di 7 Va a Roma, Giulia Mancini. Va ora in onda RAM 7 Va to 5.

apertura classica e canonica per una volta, perché non abbiamo certamente bisogno di aspettare il film sul grande Michael Jackson per cogliere l'occasione di riascoltare la sua musica. Siamo sempre attenti, e lo sapete, ad ogni uscita di qualsiasi raccolta, documento, riproposizione, perché davvero è uno che ha segnato la musica contemporanea. E allora nella colonna sonora

Michael Jackson fino in fondo, Human Nature, naturalmente la più alta new entry della settimana, e adesso ci spostiamo in zona 20 con

Re di Earth Rock and Roll. Ci spostiamo in posizione numero 5 per una leggenda vivente che tira fuori un ennesimo album solistico. Stiamo parlando del microfono più famoso.

0: mezzanotte.
1: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, los.
2: Musica leggenda.
3: Radio RTZ. Dopo tanti anni, la supremazia continua.
4: Radio RTZ presenta Qui c'è il confine. Ora inizio Music Fantasy. Ciao.

0: direttamente dalla Blauer Enterprise Corporation Studios, Music Fantasy.
1: Radio Rete Z al mixer.
0: Per molti e non per tutti.
1: Giro i dischi.
0: Di Michael Flower. Auguriamo a tutti un buon ascolto.
1: Vai!
2: Music Fantasy. Gira i dischi per voi.
1: Michael Flower.

0: Ebbene sì, siamo giunti al termine. Da Michael Flower
1: e Walter Filardi dallo studio
0: Flower Enterprise Corporation
1: ha messo i dischi per noi
0: Michael Flower,
1: e a voi buon proseguimento di programma.
2: Buonasera. Einmal ein kleiner DJ.

0: Dance 80. Dance 80.
1: Eccoci qua, ben ritrovati, ciao a tutti, da Max Alberici, da Fabrizio Inti, riprende una nuova puntata di Dance 80, tutto il mondo della dance anni 80 qua insieme a voi, grandi classici e non solo, nei prossimi minuti per tornare un po' indietro nel tempo e riascoltare grande musica appunto degli anni 80. Pronti a partire? Lo facciamo come sempre con un gran bel disco. Oggi Dance 80 si apre con Debbie Gibson e Shake Your Love, benvenuti.

abbiamo conosciuti con Big in Japan, sono gli Alphaville, e anche con questa ballad molto famosa del 1994, Forever Young, si sono fatti apprezzare davvero molto molto di più. Il singolo è stato più volte ripreso da tanti artisti, uno su tutti, Laura Branigan ad esempio, oppure anche Jay-Z nel 2009. Riprendiamo il ritmo con l'Italo Disco, con questo singolo realizzato proprio qui a Rimini. Il progetto è quello di Mark McDean dal 1986 con Italian Girl.

Orlando Johnson dal 1984 con With Just a Kiss. Piccola curiosità, anche questo realizzato a Rimini nello studio di Mario Flores. Ci spostiamo ora invece in Germania, produzione tedesca 1986, questo è il singolo di Shipra per lei, Blinded by the Night.

L'ottavo album per Chris Rea è uscito nell'86. Abbiamo ritrovato On The Beach, questa Dance 80 con Max Alberici, con Fabrizio Inti, solo il meglio della musica dance anni 80. E ora dal film Footloose riascoltiamo proprio il singolo trainante di questa colonna sonora, che è cantato da Kenny Loggins.

E questo ha dato il là a molte cose. Dal 1979 la formazione degli M, capitanata da Robin Scott, il disco è pop music, singolo al numero uno in mezzo mondo. Spostiamoci adesso in Gran Bretagna per ritrovare la formazione di Total Contrast. 1985, quell'anno infilarono un grandissimo successo internazionale, disco al primo posto nella classifica dance di Billboard. Questa è Take a Little Time.

Lui è Duane Hughes con il suo progetto Spider D per aumentare la sua popolarità. Nel 1986 riprese in versione rap questa Can't Wait della formazione No Shoes. In arrivo a Dance 80 ora in Modern Talking con la loro You're My Heart, You're My Soul.

l'Australia, i Men at Work con il singolo Down Under, contenuto nell'album di debutto di questa band nel 1981, singolo diventato davvero un inno in Australia, del resto parlava proprio di loro. E adesso, ad 80, arrivano i Kool & The Gang.